Proverbio. Con l'error d'altri il proprio si conosce.

La Clav, da Men Rauch. Tornand la seir vers las novs arjoncha tet la porta serrada. El penser, stut, font öls con bof, sarà la donna amalata. Al clocca, orma nuda trüf. Partiau, mein mal, schala fis morta. Il bum farer sun cesareu vain pro e riva svelt la porta. In stüve chatte jon un scritt con sü, es un prodona notte e torna cia subit subit. La Clav escora sun la gotta.

Il Reser sul Vadida, Jon Guidon. Reser sul Vadi tu modest fruscher sul röven sper il seradoir ploler. O quanta laut ci vada spertai via, nu bada ti a lei de poesia. E pur, tu sasch ci passa mi gettan li stess in cun ci vezza desinciant, ci guarda, ci s'allegra e sorria. Invlida sa dolur e sa fadia.

L'angel da la saira, da men rauch. L'angel da la saira svola uossa via il firmament ed impizza las lumines, ci il ciel fan straliugent. L'ura val sun la montagna, alla lunna fon segnal da nir su e sponder ora la clair lunna sur la val. Curcia quella su compara l'angalin banduna lot, e vagnò su nostra terra a suonar il sain da notte.

0: Les novitats ter RTR.
1: L'Arabia Saudita sovint sostegna internazional en il combat contro il Houthi, l'Unione Europea che difende la Corte Penale Internazionale e vide l'aurene mi de negoz i resta bel. Ieles sis al microfono Florian Mon, bendi. L'Arabia Saudita vuole si incontrare con il Pakistan e la Turchia per discutere la situazione militare del paese e Cochins può sostenere quel. Dopo le emnes viene l'Arabia Saudita attaccata dalla milizia del Houthi o del Yemen. Il Pakistan, la Turchia e l'Arabia Saudita hanno d'accordo formare un'alleanza di defensione, tenor quel vale in attacca sin in del paese con attacca sin tutti tre. Sostenere l'Arabia Saudita volere la Francia, in sveglia tra metter soldati, sistemi di radar e di difensione nella città di Port Yamblou. Qui ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, la Francia ne vede intanto becchi intervenire nel conflitto e nel prossimo oriente accentuisce Macron, la fine mira sai di sbassare il prezzo per carburante. La città di Yamblou è importante per l'export di lì e viene di ne puspeata chiada dal Houthi o dal Yemen. A ciagion della visita del presidente Chinais a Donald Trump invita ad un banchetto statale. Durante il pleda il presidente americano accentua che i due paesi non sanno mai it meir d'accordo cosa. Per Xi Jinping dell'autovart è importante da accettare un nuovo punto di partenza per la convivenza. Il presidente Chinais era appellato al Stati Uniti da puspe contraha con l'Iran. L'Unione Europea difende la Corte Penale Internazionale Den Haag. Il presidente del Consiglio dell'Europa, Antonio Costa, accentuisce che attacchi sulla drettiera e se scollaboratori sono inaccettabili ed instoppi a difendere il diritto internazionale. El riesce con questo il plaid del presidente americano all'ONU. Donald Trump aveva nominato la Corte Penale in istituzione de canaia ed intima il paese dell'ONU di abbandonare la drettiera. I hurricanes Polo e Nolo fanno quittarsi alle autorità americane e messicane. Polo è deviato per lungo della costa del west di Messico dalla più alta categoria di hurricanes, categoria 5. Il centro del stemprato è ben restare sulla mare. Il centro di avvertimento dei hurricanes americani coincidentant con greves inondazioni e boves. Il stemprato tropic Nolo si muove più lungo nel west in direzione da Hawaii e viene di ne più ferm. E arriva la sonda sulle isole americane. E noi mi dentro il sport, la ciclista Mara Winter, che cresce sia a Valbella, ha mancato un per pauk in una medaglia al campionato mondiale di ciclismo a Montreal e nel Canada. Winter è venuta quarta nella corsa di Via delle Donne sotto 23 ans. La giovane ciclista svizzera ha dato la sua premiera ad un campionato mondiale perso per pauk centimetri il sprint per la medaglia di bronzo. Le scorse dell'Elite in l'ora alla fine d'emne, tra l'altro con Ginia Caluri da Panadoz. La Nations League di Balapea comincia con quattro giocatori della più alta categoria. La Germania del Paese Basso date un pari in adin, la Grecia batte la Serbia con 2-1, Portogallo guadagna contro Wales con 1-0 ed il Danimarca perde contro la Norvegia con 2-3. In la Liga B, nu che la Svizzera fa parte, batte il Kosovo l'Irlanda con 1-0 e l'Austria guadagna 3-1 contro l'Israele. La Svizzera dà la sonda contro la Macedonia del Nord. Ed anche il risultato del hockey. Sono due strade, sa il club de hockey de Biena può spiegare una partita e poi Clermain. O dai far Biena batti Kloten gist con 6-0. Ci sono in primo terzo stavi 4-0 per il Giasts. E la tabella Biena uscì da 9 in piazza 4, Kloten in piazza 7.
2: La meteo.
1: Il dì comincia con i cils vels de nivels, per grande parte splendura dentante il soleil e la bella aura de ton resta durante l'intera fin d'emne. Il termometer muss 36 Grad in Val Müstair e 22 Grad in Val Mesauk.
2: Vias e traffic.
1: Per via della Wurz der Rumir Grippe serade parzialmente la via del Malödia, quei 36 Föie si plaun da lei, e quei devende las 8 din quart fin las 12, e devende line din quart fin las 5. La via venne verte mince mai da l'urentire, quei durante in quart d'ora.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Vende pi al 25 de settember o per dir col splet da coleg Sergio Guec quel di c'è DJ Ötzi rive d'erceniada a quaire. Sgerer bun, ma i damo blers otters potis per aver plesar da quist vendedì per quai pigliana per manz, bel faiva quai in nostra compagnia es un ladina scena bundi. La 16

0: Ďalší pre tú kvezi, ktorý je stian forca kva ila impa učilašen impa in krešer del inžedina mia mia čara bela inžedina pales sis i trajdeš al venderdi bunura del 25 de settembre. I possibile ci vojše štacu ir perverer al primiu de Jürgen Klopp, ško trenade del škuadra nacionale de Balapé Tudajšče, ila Nations League ala Germania jova kunter l'Olanda ir es kun in nov trenader al Spanjol Xavi novain dudi iles novitats il duel de prestige si fin con in pari un ad un er. I clerci alle medie internazionali an er guarda con il critic sul debut dels dus trenaders al Guardian ci scrive per example i si è stat in jö divertaivel tante du squadres ci si in actual manch vaira de lunch de vent de lur meldra forma. L'equipe scrive i si è stat in jö divertent ci ha lasciato pensare più vite d'in combat de boxar dus adversari Zadis, ci ne zan regala nöa, se la partida fus nüda decise, tenor punkt, zvesen gudenja als Olandais, es sien stats sur tota lju pü ferm, so schia nimena l'equip. In la Nations League jove la Germania lura in domenica derce contro la Grecia, in tanti els olandais joven contro la Serbia, isch was domandava curce la Svizzera jove, la Svizzera a domana saira se sprim jö, ma qua lura in la Liga più bassa, in quarta avant les nuove jove la squadra da Murat Jakin contro la Macedonia del Nord.
1: Ad Puls, Dutch Sport.

0: In Belvende di Bunura con RTR in Tannstadt, les 6:30, Florian Mon es pront con les novitats.
1: La Francia vuol sostenere l'Arabia Saudita contro mettere soldati, sistemi di radar e di defensione in la città di Port Yanbu. La Francia ne vuol intanto bene intervenire nel conflitto e nel prossimo Oriente, la fine mira e abbassare il prezzo per carburante. L'Unione Europea, che difende la Corte Penale Internazionale a Den Haag, attacca sin drittire se scollaboratori sono inaccettabili. Donald Trump aveva nominato la Corte Penale e in plaidi in un'istituzione di canaia ed intima il paese dell'ONU di abbandonare quella. L'Iran ha presentato agli Stati Uniti una nuova proposta per contrattivi per terminare la guerra, che riportano più le medie. Il plan prevede di aprire la via di Hormuz se dissuente che certe condizioni sono adempite. Tienine scocoi, oggi ne è tanto ben conoscente.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: In vain avant cum belore du ton, ve quae la comenza al ding region cun imper singuls nüvels, quae cum maxima manch 17 grads illa Valmisteir e fin 22 grads daia per las valades del süds.

0: Bel commentavit. Quist venderdi in nostra compagnia intanto vanci avanti le sette. L'impisamente per quist venderdi al 25 settembre venda Paola Casut Vincenz.
1: RTL Impuls.
2: Zu lesen Hotels und Schokatakombes. Hotels gigantis con millis de hosps an zu les scovies tras witz. Escha dretches de niestradils zu les senza fin. I de vos mince isch in a stanza. Inse ves gi de vos mince isch in a historia. Zu les en grons hotels an mosevies. Escha unica con numres. Escha sparta munz. E depende dine dalla perspektive che ti has il moment. Es di de vos ni de voni nisch. Tut tu nor quella situazion e la realitat in autra. Antirs de stinse historias de vittes se zuppen de vos esche serada. Ed in sagnang in idea, ci che per in temps se uvigin. Ins ni aude ni vese, ci che va tras zu les e bandune quel tutanina, drec ni sanister tras in isch en in a combra. Zu les en moments de moviment. Quasi ni gin stat simple manieri e miez in zu le fa nuot. Zu les en logens con ina intenzion. Ci che en in zu le eine clara fine mira. Forse fuss in idea, de metter persona senza fine mira en in zu led in hotel gigantic. Lunghezie de nuot auter ca teppi esche plinciusu. Tututina, ne gine variazion. Quei monoton se ves levanta spirz, se durmentai, se ves forse montai il moviment ed il instinct per amfla l'intenzion de bandunail zu le. Forse con un fleine rosne e passat ras in isch, ni forse con spluntavide din isch, per calez vigne viachz.
1: Impuls.

0: Sis delles set in Bundige Vüsi, ben possibile c'è uno cella senza os giusta ein til treno, ein til bus per il lavur, ja lascia l'auto a casa per inea.
1: RTL, Centela du Monde da Lemna.
0: Als Prez de Diesel e Benzin wandert in Direktion Rupert Records, per cui la domanda ot a Romancia e Romanci, c'è influenza an als Prez sun vos mincedi. Resta l'auto per cui in garage? O mi uovo qua in anche rola.
2: Io trovo gli auto qui. Io sto solo a tankare, tutti in con chi costa.
3: Io ora vai schon remarcau che quel sprezzi sei natural, ma in auls adossa sono di alle situazioni che stoi, bo ex nomi con auto a dir mondel. Con quel prezzo sono morto qualche storia con gli auto, sono veramente in pibia col velo, magari con la Vespa, né poi si inviati.
4: Oh, wie liebe ich mein Fahrrad, warum das weiß ich nicht genau.
5: Però fin già osso c'è bleibt possibile, da dovrà rotes mezzo pubblico, so il velo, e il treno mi ci casso, qua è forse il positivo da tutto, ci bleibt müde, ci bleibt... Wann es mehr offiziell ist, ist es gut. Man findet es gut.

0: Tu vas en casa, vedi 50 rabbi di pisco quanto curti, qua è anche un'influenza da più psicologica, penso, sulla borsa svessa, sul conto svessa, non è forse uscì tragico, non va un problema di luxus, penso, ma lo stesso, fa anche un tema, e così va in avanti.
1: Ja, weil Glitch che noi siamo in elettroauto, che sono un LEDA. C'è le hybrid, io vengo altri lunch con lei, ma io naturalmente io, ma non la finiamo, ma voglio turicchia il so con l'auto con me se fons.
2: Chi studi già, tu c'è col wettbewerb del diesel, benzina.

0: Las novitats de RTR.
1: L'Arabia Saudita sovint sostegna internazional en il combat contro il Houthi, l'Unione Europea che difende la Corte Penale Internazionale, e vide Laura na mede na gut, e resta bel, e les siat al microfono Florian Mon, bendi. L'Arabia Saudita vuole si incontrare con il Pakistan e la Turchia per discutere la situazione militare del paese. Dopo Emnes viene l'Arabia Saudita attaccata dalla milizia del Houthi o del Yemen. Il Pakistan, la Turchia e l'Arabia Saudita hanno d'accordo formato un'alleanza di defensione, tra quella vale in attacchi in un dei paesi scottati in tutti i tre. Sostenere l'Arabia Saudita volere la Francia, in sveglia tre metri soldati, sistemi di radar e di defensione in la città di Port Yambu, come ha detto il presidente francese Emmanuel Macron. La Francia ne aveva intanto bisogno di intervenire nel conflitto nel prossimo Oriente, accentuisce Macron, la fine mira sa di sbassare il prezzo per carburante. La città di Yambu è importante per l'export di eli e viene addina puspe attacciata dal Houthi o dal Yemen. L'Iran ha presentato agli Stati Uniti una nuova proposta per contrattive per terminare la guerra, che riportano pliras medias. Il plan prevede di aprire la via da Hormuz 7 di suente che certe condizioni siano adempite, come dice il ministro dell'exterior iranais Abbas Araghchi a New York. Il plan può essere in vigore scocca gli Stati Uniti confermano quel. Le condizioni che sono essere adempite, na Araghchi bec dice, adentant fatti avvis sin la convegna del cercle dur che doveva garantire il traffic tras la via da Hormuz. L'Unione Europea che difende la Corte Penale Internazionale Den Haag, il presidente del Consiglio dell'Europa, Antonio Costa, accentuisce che attacchi sin le drecire se scolavratur sain inacceptables ed ins stoppi difendere il drecci internazionale. El regiesce con questo in il plaid del presidente americano all'ONU, Donald Trump aveva nominato la Corte Penale in istituzione de canaia ed intima il paese dell'ONU d'abbandonare quella. Ils Hurricanes Polo e Nolo fanno quittats alle autorità americane e messicane. Polo è avviato per lungo della costa del west de Mexico ad alla pli alta categoria de Hurricanes, categoria 5. Il centro del stemprado è ben restato sul mar. Il centro d'avvertimento de Hurricanes americani quinte di tanto con greve inundazioni e boves. Il stemprado tropic Nolo si muove il pli lunge nel west in direzione da Hawaii e viene in pli ferm. E arriva la sonda sulle isole americane. Noi siamo in il sport. La ciclista Mara Winter, che crescita si a Valbella, ha mancantato per pochi una medaglia al campionato mondiale di ciclismo a Montreal e nel Canada. Winter è venuta quarta nella corsa da via delle donne sotto 23 anni. La giovane ciclista svizzera ha perso, ma per pochi centimetri, il sprint per la medaglia di bronzo. Le corse dell'elite in loro la fine demna, tante raute con 5 calori di panadoz. La Nations League di Balapea comincia con 4 giovani della più alta categoria. La Germania del Paese Basso data un pari inedin, la Grecia batte la Serbia con 2 din, Portugal guadagna contro Wales con 1-0, ed il Danimarca perde contro la Norvegia con 2-3. In la Liga B, nur che la Svizzera feira part, batte il Kosovo l'Irlanda con 1-0 e l'Austria guadagna 3 din contro l'Israel. La Svizzera dà la sonda contro la Macedonia del Nord. Anche il risultato del hockey. Sotto due strade del club di hockey di Biene può spiegare una partita e poi Clermain. Oda i fra Biene batti Cloten con 6-0 e già sotto il primo terzo devi 4-0 per il Giast. In la tabella è Biene uscì da 9 in piazza 4, Cloten in piazza 7.
2: La meteo.
1: Il dì comincia con incins vels de nivels per grande parte splendura d'entan del Sulei e la belaura de ton restera durante l'antira fin d'emna. Il termometro mostra 37 gradi in Val Müstair e 22 gradi in Val Mesauk.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Rund per il dì.
3: Il vendere di buon'ora del 25 di settembre, buon dì giovuse, il suo culman e ci ha fin già fatto in complimento. Super! Bein vaiva fat. Per più fine in Pebler Massapax, forza per i da quai, e se ir in casa federale nu fat compliments. Un del presidente del Consiglio del Stadis, Stefan Engler.
4: Grosses Kompliment für ihre romanische Aussprache.
3: Depuis dels talents zu Paz a Berne, giustesco. Prossim, es un ladina scena, bellesche con noi.

0: Im Bundesstaat Südjewüsen kun RTR 3 das Spezielle Set.
1: Mesti. Mia Lingua.
0: Ihr stand giusto pro tema in Pitchen Course de Lingua Ayadat Ir a Berna al motiv al di della plurilinguità. Parlamentaris e parlamentaris han improva da far part de lur debatta in otres linguas, uscia ir per rumansch.
2: Stimadas dunas, consiglieras nacionals, stimats signors consigliers nacionals.
3: Quella lesca amenida tres differenzas ord il Consell National. La Commission o accepto dus, I resta anche una differenza. Es besteht noch eine Differenz, wow, die Aussage.
4: Stima Signor Präsident, dann Consell dals Chantuns, stigmadas Consellieras, stigmats Consellieres. Il Consell Federal propone de refusar l'iniziativa senza in contraproposta directa o indirecta. Danke.
5: Vielen Dank, Herr Bundesrat. Wir haben es genau verstanden. Also großes Kompliment für Ihre romanische Aussprache.
0: Ai, a mossa c'è politica va qua e là ir con humor e tutta raggiunza il presidente del Consiglio del Stato Stefan Engler qua dai a son uno c'è il talento so pa ci fus da promover ma per fare il test allora qua in bain ci san romanci qua tutto spontan senza preparar e la nostra redattura Fabia Caduff ide col microfono per la casa federale intorno ja improva da fare interviste be per romanci
6: Allegra, signor Tuena, provo a fare un'intervista per romant.
7: Nein, leider nicht in Romanisch. Ich verstehe die Frage nicht.
6: Du eine Schlatter.
8: Ich spreche leider kein Romanisch, aber ich verstehe ein bisschen.
6: Allegra, signor Nantermo, posso domandare del Alge per romant?
9: I'm sorry, I don't speak Romanisch.
6: Du eine Badran.
10: Nein.
6: Hotel di della plurilinguità. Feine tanti in intervista per romanzo, no?
10: Nein, ich kann wirklich, ich verstehe nicht alles, aber ein bisschen. Aber reden, no chance.
0: Allora, quindi andan in papillonce il microfono a nostra redattura della Chance Federale Ircetta Ora, c'è la consigliera nazionale del PS, Jacqueline Badran, appunta a una relazione tot speciale con l'Enge di Notte. Usce alla Tanterotter Quintà, c'è il far politica, io si sa ben di usare le orelias, a ella in price del Spaurs in Enge di Notte. Quella e blere altre storie della Chance Federale. Un clic su rtr.ch. Buongiorno.

0: Palhazzi di Nanis, la partenza il nuovo stagione proprio gratiade sco giavijà, forza va atlet o dudì, plein motivazione e con gran piacere alhazzi di cominciare la stagione l'ora davò a modo il primo la Champions Hockey League e l'ora davò il campionato di Svizzera e appena a quel cominciare appunto dormono giovades i responsabili di davò non più uscì bain. 4 punti, secondo ultimo posto. E se fin già da far pisers, nos redaktor de sport Gian Carlo Candinas dis.
1: In sa schon die Wabut noch die Wisch, den Ton lässt ja die quitt tot, bo eun eschinau, schnille se siuna diest per entschier, de la tabelle die eun o pauk so enter tons dukes, propi in summa bo an al temps de fa panik, ni de fa grons quitt aus, en indus moins, wenn se lo mareinaga se la tabelle, allusans propi tre in a bilancia intermediara.
0: Als Jovades Feritz van Pygrons, Pisers, quis dies giusto ni comunicace Simon Riforsch, l'actual top scorer svedais Crodora, per tot la stagione, loro il defensor Nico Gross, na po Jovar per 6 evnes, almeine 6 evnes, i Janik Frener Ferri, tot Jovades de Cep. E la stagione appunta be comenzà.
1: Schins in Choivin es sie un sco quella keu con in chine strades, lu quella de blessures, lu fa co schon in sich guls chaus dels jugedurs nieder del trainer, speziell mein a schöne blessure sco quella de Rifors os que drove su temps de Maguna pels jugedurs funktionaris trainer de pels fans. A klar de vosles kulisses wenn ich schon marcha fegi bia per un flash spert sco po seuvel in rem plezement pel schwedes
0: ma punta til sport stoia ir in avant

0: Musica svizzera ci pisera per la buona luna venerdì buon'ora di questa stat le 7:30 con Niklas. Pronto è Florian Monos con le novità. Col piacere, Florian.
1: La Francia vuol sostenere l'Arabia Saudita con 3 metri soldati, sistemi di radar e di difensione in la città di Port Yambu. La Francia vuol intanto intervenire nel conflitto nel prossimo Oriente, la finire e di sbassare il prezzo per carburante. L'Unione Europea che difende la Corte Penale Internazionale a Den Haag, attacca sin la trattiere se le collaboratori siano inaccettabili. Donald Trump aveva nominato la Corte Penale en in plaid in istituzione de canaia et inti miles paiais de l'ONU de abbandonare quella. L'Iran ha presentato agli Stati Uniti una nuova proposta per contractive per terminare la guerra, che riportano pliras medias. Il plan prevede di aprire la via de Hormuz 7 dies, suente che certe condizioni siano adempidas, tianines che quoi è, ne dentant peggien conoscent.
2: La meteo
3: presentata la Source IT AG, vos specialist IT in la Surselva. Infosin source-it.ch.
0: Iva in avant con beloro duton, bequa il a comincia il di in grigion con i per singuls nuvels, ma irsi veng belles bunure si stes finch a weide frastines, pensai wieder quai con ir or da porti dovra la jacchina o forza ir in hudi pel momento sa morezze un grade, sa vognin 4 grad, ja quera o sa quarta dovla sa 7:30 vers 8 grad.
2: Pront per il di.
0: Ich no mein Preis eher als che in se na dovren anche nostra bella fanfara als Kandidat sanno qua veramente far bler melde. C'è bizzo chi che conto se
4: fanfara. Gratulazioni Toni ragazzi.
0: Cordiale gratulazioni. Ich will da al Jackpot del Kikrises, er wohl dir auch in eine neue Runde bebondert, kun chi du noch einen Moment ihre Flurelles Linges. Bundi!

0: Vende di bonura in un congruente spazio in direzione quiz della bonura che crisis giovane in 3 minuti e appunto non è andata avanti tot su nulla non comincare in una nuova ronda e vanno a giudare al jackpot ci voglia 0-20-25-30 ma lì su un vostro telefono spranza non è una soletta la bonura con il nostro quiz 0-20-25-30 da guadagnare da una alt e mo alt è altra bonura nuova in premiera der Bitter presente giusto questa da chi è tu?
1: Io sono il Florian Mon normalmente quel delle novità dot scodilla in prima gada per chi crisi
0: buonissimo ad una alce nuova c'è in pro far nuove robe
1: claro
0: resta juven usce as es resta juven usce
1: interessante
0: juven buonissimo non accent 20 25 30 ci avviglia di ovar ozzo bonudo con un telefonar per avete awesome.

0: Kikerisis.
1: Presentada folk, vossa putia del vich en la regiun.
2: Il nuovo candidato, nome alla Franziska Henry e vien de Sidrun. Buon dì, donna Franziska.
3: Bien dì.
2: Come vai?
3: A tip top. Alla fin... per via laurea e ti flop.
2: Ma alla fin già di scial, al ciut sul termometer?
3: Che, 8 gradi, hai vi.
2: Ah? Dovrei Sidrun in eacca, 8 bonura.
3: Che, pleonciù, trovi eacca.
2: Io sono venuto fin già da oggi nostro bitter oggi, Florian Mon, è qua a sia premiera oggi.
4: Sì, sapevo che prima non la Franziska non io.
2: Ah, donna Franziska non è nervosa, lei sa Francisco ci va.
3: Io sai di non cui va, dede.
2: Sì, sì, a Duna?
3: Da altro bugato di non viene più di qualche svolta.
2: Bene.
3: Ma bussi naus.
2: Ma allora, sì o no? Usse funziona, Florian, tu sei fin già do di Imperia, adesso che quella fanno sono anche più grandi di storie. E lanciamo in questa prima ronda, se è corretto dovrà, qua è forza mo per te info, Florian, se è corretto dovrà, della prima ronda, per arrivare l'ora in avanti. Donna Franziska, pronta?
3: Sì.
2: Florian? Un, dos, tres. La Jalina Appenzeleiser con barba è nuova sulla marca di 2,75 francs. Trametter una certa posta B regolare costa per il momento 1 franc.
3: No.
2: La nuova single da Baschi con Beatrice Egli a nome Pidier.
3: No.
4: Correct.
2: Per Anna Giacometti è questo il déjà vu l'Ansco Costiera Nazionale.
4: Sì.
2: DJ Ötzi è un dels acts della Schlagerparade di questa fin d'evne.
3: No.
2: DJ Ötzi ha in sé nome Gerhard Friedle.
3: No.
2: La fraktion Tarasp ha de più abitanti con quella de Sint.
3: Sì.
2: E la Nations League del Sommens, io voglio Svizzera, quindi contro la Slovacchia.
3: No.
2: E l'Austria confina con la Slovacchia.
3: Sì.
2: E la Rangazione Mondiale della FIFA sono gli uomini svizzeri in posizione 14.
3: Sì.
2: Però la concorrenza di Ciaccia e di RTR mancano a 6 bestie.
3: Sì.
2: La Ciacciotta dura fino al 30 di settembre.
3: Sì.
2: La Kiluk è una serie di comics americana.
3: Sì.
4: Valeu.
2: Non del tutto. In Belgiaise. In Belgiaise.
3: Ah, in Belgiaise. In Belgiaise.
2: Ai, ai. Ma Lucky Luke, conosci la son?
3: Quel culo? Quella c'è, conosco qualcun cavallo.
2: Ai, Franzi. Ai, Franzi. Sai, vedi con la pistola, ma col... Ah, è il cavallo. Trai di svein affat.
4: Florian. Con Zandrecni.
2: L'anno il primo trasini, ad esempio, ci deve fare tutti. Okay. Fabriciano ci monta tensione.
4: Sì,
3: allora. Fabriciano in tensione.
2: Preciso.
4: La gallina a Appenzellese con barba e propri, se la nuova marca da 2 francs si è tonta.
3: Ah, sì.
2: Preciso, questa è la nuova serie, ci dice signora.
4: Sì.
2: Da bestias.
4: Non serve con la vacca grigia.
3: Con la vacca grigia, andiamo.
4: Ad una carta da. Carta postale B regolare costa in franc.
3: A de B genau de.
2: Questo mi dilura per il comandamento dell'on, preciso. Vien più char.
4: Tu, als culzons, jai bol diejavalon, ma ben als siadavalon per Anna Giacometti, lei depi als 12 de dezembre 2000 Genif el Cusei Nacional.
3: A de, de.
4: Ad in star alla Schlagerparade effettivo il DJ Ötzi che ha accemene proprio il nome Gerhard Friedle.
2: Questa sera, fiscuel, devo dire qua qua era. Donna Franziska, se non amo plans, questa sera fiscuel qua qua era.
3: Ah, fosse la cuira, sì. Non è il mondo di cuira, no.
2: C'è dovresti, c'è star dovresti allora per ce l'agnissi o qua era?
3: Oh, il bugiano il Dario Hesli. And the country, c'è Luis in te che Schlagers, va bene.
2: Ma qua è fissa questa fin d'efna?
3: Ah, Eli, sono in the Schlagers.
2: Qua è la vesla loro a vonda, ma forse loro domani o pushman. Hai, Florian?
3: Sì.
4: Tu sei in un terrasp, che mo mezzo cigronsco sent.
3: Ah, sì.
4: Allo,
2: e... E non abitanz?
4: No, abitanz, at a Lucky Luke, sco son dic, è una serie belgese, a bo americana.
2: Drei der Schweine fat, Florian. Osa posi dir.
4: Siaden stades Verlides, Sis correctas.
3: Ielo va grad click.
2: Grazie. Giusto qua ci dovevo. Sul punto, la Francesca. Vuol dire che non do sio vain lundedì la prossima ronda, ronda 2. Ecco bien. Emelik.
3: Coi bien, grazie fei.
2: Bella fin defne della rivale.
3: Un tip top col Florian Mond.
2: Ah, un compliment, super.
1: Kikeri Sis. Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.
2: Donna Francesca.
3: Yeah.
2: Vuole fare un complimento? No, no, non posso dire. Non è dito avanti, non torna a sedere, non è dito complimento, se fai blare massa pax. Alzo.
3: E la in bella voce, qui il tip top con Florian Mon.
4: Grazie al Fitch per quel complimento.
2: Se viene il giusto impaccoccio.
3: Buonissimo. E la portavo clit di me.
2: Bene, buonissimo. Yeah. Allora, fin lì di oggi, arrivare.
3: Yeah. Sì, ciao.

0: RTR, el vent de bunura dels 25 de setembre i fins al 30 dur-la molt la xatxa ho tinc grijun.
1: Bevus al puls de la xatxa.
0: Duce ir du di belle storie de Chacha qua pro RTR durant el salut de Chacha che non fa mince saira durant la Chacha otta ir con Natalia Diller ir per qua che qui ston par che donnes dan in pa ein tel tun o forse stes ne
2: ir es aber ir ne da salidar vecchia gala di nelle donne ma ban ir ne da i om della cacedra ci possibile ir per me a pismis un fans ed eris mis genitocs, ci sustinien me u sefic, ci ava che la stresem des libertat per ita ciaccia, e che per me u bel, adis un sia grazievel ai mis om, adis mis genitocs. Ia già usce, io sono una contenta donna, allora le rio un contento.
0: Amo meldes, tots dos sono happy, lure se buoni, a propos happy, quel plana ir Gabi de Gonda.
3: Ia stau bi, scoadina, a scizun a un pibi.
4: No vain podu sluppedar un bel bov de corun, un du de jun de 72 kills. Hai, se fa una festa.
5: Que fa bain alarme.
4: Ah. Tutta or de la vetta, sessi. Ase di sisco metter pain ses macaruns.
3: A per quai am vida RTR al salit de caccia porzion dobla sco finale. Quai live de la Maiseradonda del Hotel Graina Arabius, mardis al 29 de settembre d'entre les 8 e les 10. Vigni, godi la compagnia e telefonai per salida a gratular. A toccan lu.
6: Sono in avvento in buot chatluf e qual ci non è menci in gotta non si perdono le oraglie, che è menciò necce buon e sterdure.

0: Les novitats ter RTR.
1: Norbert Gott na candidatia Bitchpli per il presidi comunal de Falera. L'Unione Europea che difende la Corte Penale Internazionale e vide Laura na medena Gott e resta bel. E la soci al microfono Florian Mon. Bendì. Falera steuere la cerchia di un nuovo presidente e una nuova presidente comunale. Il presidente attuale Norbert Gottner candidesce Bitch pli il Cercladur 2027, che è leggere nel fei ufficiale della Surselva. Go deveni elegil Cercladur 2023 sco presidente comunale. International, l'Arabia Saudita vuole si incontrare con il Pakistan e la Turchia per discutere la situazione militare del paese. Di PMS viene l'Arabia Saudita attaccata dalla milizia del Houthi o del Yemen. Il Pakistan, la Turchia e l'Arabia Saudita hanno decorto per una alleanza di defensione, da noi quella vale in attacchi in un del paese sco attacchi in tutti tre. E sostenere l'Arabia Saudita volere la Francia in sveglia tramettere soldati, sistemi di radar e di difensione in la città di Port Yambu, quei ha detto il presidente francese Emmanuel Macron. La Francia ne vede intanto più intervenire nel conflitto nel prossimo Oriente, accentuisce Macron, la fine mira sai di sbassare il prezzo per carburante. La città di Yambu è importante per l'export di lì e viene ad una prospetta chiara dal Houthi o dal Yemen. L'Unione Europea che difende la Corte Penale Internazionale a Den Haag, il presidente del Consiglio dell'Europa, Antonio Costa, accentuisce che tacce sin la drittura e sia scolavratura sono inacceptabili ed in stoppia difendere il diritto internazionale. El riesce con questo il plaid del presidente americano all'ONU. Donald Trump aveva nominato la Corte Penale in un'istituzione di canaia ed intima il paese dell'ONU di abbandonare quella. I hurricanes Polo e Nolo fanno quittati alle autorità americane e messicane. Polo è deviato per lungo della costa del vest del Messico dalla più alta categoria di hurricanes, categoria 5. Il centro del stamprado è ben restare sul mar, il centro d'avvertimento dei hurricanes americani quinta d'entanto con inundazioni greves e boves. Il stamprado tropic Nolo si muove più lungo nel vest in direzione da Hawaii e viene ad una più ferm. El arriva le sonde in le isole americane. E per il sport, la ciclista Mara Winter, che crescita sia a Valbella, ha mancato per Pauk in una medaglia al campionato mondiale di ciclismo a Montreal e nel Canada. Winter è venuta quarta nella corsa de Via delle Donne sotto 23 ans. La giovane ciclista svizzera ha perso per Pauk centimetri il sprint per la medaglia di bronzo. Le corse dell'elite in l'ora alla fine demna, trantraute con 5 calori da Panadoz. Ed anche il risultato del hockey. Sono due strade al club di hockey di Biene per spiegare in partita e poi Clermain. Ordai farà Biene per il Cloten giusto con 6-0. E già sono in primo terzo stavi 4-0 per il giusto. E la tabella Biene uscita di nuovo in piazza 4, Cloten in piazza 7.
2: La meteo.
1: Il dì comincia con incinz velz de nivels per grande parte splendura d'entante il soleil e la bella aura de tonne restera durante l'antira fin demne. Il termometro mostra 37 gradi in Val Misteir e 22 gradi in Val Mesauk.
2: Vias e traffic.
1: Sin la via principale tra Rianau e Panadoz ha impedimenti de traffic che provvede in auto con una panna. E per via della Wurst di Romir Grippe sarà da parziale in la via del Malogia, con 36 foglie e plon da lei, e poi a partire dalle 8 di un quart fino alle 12 e a partire dalle 9 di un quart fino alle 5. La via viene verta mince mai dall'ora intera, poi durante un quart d'ora.
3: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
4: Hai partito con un quesin. Ci devo conoscere la band Feedback. pens pro uno cela in sin de domanda. Pro qua domanda oter. Chi devo cagnosh quis son qua? Blezo, feedback ne nis nempen in ginotes co YouTube. Ot sin di conscienz in total mond. Un songs co Pride in the Name of Love. O ir quis qua? Grandioso. Stuck in the moment, davanti precis 50 anni, hanno cominciato la loro carriera, quella di YouTube. Appunto, con feedback, la amo, e per cui dedicare non sempre vert da dots a YouTube, quel verso 20 passalas 8. È una dina scena? Buongiorno!

0: Mia chanzun preferida.
1: Io sono la Dina Sonder, stunga Salocf, et in mis javis da musica e pizzaiolo da stubata geng. Quella canzun fa buona luna e plaia me et a mia famiglia. E javis a tozem

0: Vem passar as autismo.
1: RTL. Quai il sempervert dal di.
0: Ino gratulain alla band Feedback. Happy birthday alla band Feedback. 80 precis 50 ons. Zun SX include Dublin. An es decis de far musica in sembel. I cun rejuna osa uno cella in a fodina sul front. Ci bema es lura Feedback. Ci vale la pena de discorrer osa 50 ons de vo a mo su de des. Creai mai i vale la pena Feedback nel esempio in ginotes co YouTube. Per due anni vivono es nom uscea e da volo rappunto mi dà il nom da band che c'è no cagno schein e tal svein jent oz. Precis. Where the streets have no name. Giro in da quest songs da Blesi Bleres Anni Lurelia, ma per l'anniversario da Dots tad leine in ote. Sunday, Bloody Sunday. Quel hit c'è san suona al più sovent a quel concerts live. In una canzone politica e tenor critiche, uno dei migliori songs da protest, insomma.

0: No sempre vede dots YouTube e am scoci par des mità november de quiston nier nova musica de des an annunzia quistifne de vo novons in nov album e gen bebonder.
1: Il sempre vert dal di.
0: In 4 minuti les 8:30.

0: 20 di bonura del 25 de settembre, in tante puntles 8 e mezza e Florian Mon e il Sanchi ci danno nuovo a bonura.
1: L'era stoira la cerchia di nuovo presidente e una nuova presidente comunale. Il presidente attuale Norbert Koth ne candidesce bici pli il cercladur 2027 con l'idea nel feio ufficiale della Surselva. La Francia vuol sostenere l'Arabia Saudita con 3 metri soldati, sistemi di radar e di defensione nella città di Port Yambu. La Francia ne vuol intanto bici intervenire nel conflitto nel prossimo Oriente. La fine mira è di spassare il prezzo per carburante. L'Unione Europea che difende la Corte Penale Internazionale Den Haag attacca sin le trattative se le collaborature sono inaccettabili. Donald Trump aveva nominato la Corte Penale e in plaid in un'istituzione di canaglia ed intima il paese dell'ONU di abbandonare quella.
2: La meteo presentata la Source IT AG, vo specialista IT in la Surselva. Info sin source-it.ch.
0: I vai avanti con belore d'uton, ve qua il lago comincia il di in grigione con imperi singoli nuvels, qua con maximal mais 17 gradi la Valmisteir e fin 22 gradi dai appalles valades del sud. E con Blaschland, c'è la nuova per questo venerdì 1. Io dai, e di buon dia.

Musica Berliner Stadin. Per Tai. Per Mai. RTF. Per Boos.

0: Las novități de RTR.
1: Norbert Godner candidește beci pli per il presidi comunal de Falera e la solidaritate in Svizzera resta grande. E la snof al microfono e Florian Mon, bendì. Falera steuere la cerce d'un nuovo presidente o d'un nuovo presidente comunale. Il presidente attuale Norbert Godner candidesce bec pli il Cercladur 2027. Quando leggere nel fei ufficiale della Surselva, Godner veni elegì il Cercladur 2023 sco presidente comunale. Madrisa Solar, l'ovra solare sur claustre, produzesce di pinon, forze elettriche e 10.000 moduli sono installati. Quella mese data del dombro final scol'interpresa scrive. In sei leve wandelplan de costruzione quinti de var collia 70% dell'ovra con la reut sin la fin dell'on. L'ovraia produzì l'invierno passato pli che calcolà, scrive l'interpresa vinavant. In una parte trovano le spendicolari de claustra, il resto va in la reut della EKZ. La solidarietà della Svizzera resta grande, come il nuovo barometro della cittadina de fortuna. Ozen di donation de pli persones che pli bald e passa 80% dels domandats an il sentiment che detere de pli crisis che pli bald. Per la ricerca de acciun del jubileum de 80 anni della cittadina de fortuna an ins domandà passa 1600 persones. In Italia dascen mo 30% dels ufans di ne classe esser de lingua estera, quella regenza de CIS. Quinta vinen beufans esters che nen bec ne schiz in Italia en en bec stats en scolina. Plinuant no dei ne din schermidar en in e chiasa de scola memilunch de vent, mo provide la lingua. La regenza aveva oriunda ma in voli introduci regles bler pli restrictives. Denor il Ministeri de Formazion aves mo circa in mezz per cien de las classes d'esser pertutiada. Il Yemen vol agit contro la milizia islamistica Houthi. La comunanza internazionale stoppia interrompere le fornizioni d'armi e tecnologie als Houthi e sostenere la regenza e l'economia del paese. Il combat na stoppien bigautres far per elsa dit in rappresentant della regenza e dove dentant sustin per puspe etablir la controlla del traffic in la mar Kocne. Il Houthi combatten depi 10 anni in contra la regenza e dan conquista grandes parts del paese da tirs della strecce de mar Bab al-Mandab ed etabli in acne regenza.
2: La meteo.
1: Il dì comincia con incins velsi de nivels, per grande parte splendura dentand il solei e la bell'aura de ton restera durante l'antira fin demna. Il termometro mostra 37 gradi in Val Mistair e 22 gradi in Val Mesauc.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Grund per il dì.
3: La dina c'è al microfono ci sera o se però giusto der c'è al microfono per trar ferm e c'è fol al fla per essere ora pronta per gratulare a tots e totes nostres giubilares c'è un nuovo ot scritto qua sulla lista. Fine, sco prossim. Buon dì.

0: Venerdì il 25 settembre in dì da festa, sco ci para, bless de vus si auguris vana ci fa, sco prun per Emma Luisa Schuller, la sta d'Ardin, i complice ozzel di janvel anniversari. Loro sco prosma, Irina Emma, in Emma Sofia Hess, e la sta a Fraie Mettingen, qua is in il centun de Berna, i complice 14 ons oz. Happy birthday. In avant, jaina Vrin, in stuve de Albert Caviezel, e complice oz 57 ons, ilura Alexi Kamenisch, e el sta si nossa lista oz, er el in jubilar, sta a Morissen, i complice in Rudontel 60 avel. Therese Hefner, der Morsch, il is 5 ons più veglia, complice il 65 avel anniversari, oz sta a Morsch, i fa la festa d'anniversari. Lura amu in cün weinet nostra lista per gratulare oz al 25 de settembre la Antonia Casanova de Lumbrain e l'isossa in la casa San Martina Trun e complisce al 77 avel anniversari. Sincera gratulazione ed in bel di de festa e de cicels auguri su nuits cul gevus de musica natural manceroz du divet davo jantar.
1: La Cupina.
2: Presentato il Bogna Engiadina a scuola. Il Bogna con acqua minerale. Bognaengiadina.ch.
0: Ci vesient oz far in plagiar con telefonare gratulare in otra metà in la tazza da derte er in vos nom o se potevete telefonare. Nur accent 20 25 30. Far in plagiar d'anniversari con daros in telefon gratulare in otra metà in la tazza. Nur accent 20 25 30.

0: Laura Pausini qua pro RTR in tantles novi saides, vuol dire c'è no gratulain, o se no vain fat la pell, per ci ves voglia de gratular oz e de trameter nostra cupina, vain chatà alla Anita Strimmer de Cernetz, nun?
1: Sì, precisa.
0: Don Anita, e questo schon dire, sono giusta, schon in gratulazione un po' più speciale?
1: Sì, qua è proprio, sì.
0: E la
1: può... Sì, io vi gratulare a mia mamma Anibot da Valciava, ci deso il fliamento all'ospedale Santa Maria e te l'ho già visto tutto il buon e buona sandà tanti in avanti sia.
0: E quanti anni scomplisci?
1: 99.
0: 99 anniversari. E lì è successo, se dire fin già qua promette le cose, non giusto visto che ce l'ha dozza qua, visto che ce l'ha dozza, c'è quasi 99 qua, e sono in una bella cifra.
1: Sì, oh. Sì, sì. E le sedune sono state sane e frisce, e sì, proprio. In luce alla potuto stare a casa, e farsi a casa da soletta, e sì.
0: E darà il bello al guardante, so?
1: Il figlio ci viene a vera da della, ma forse il... al fliamento Santa Maria.
0: E non tramite la tazza. In questo nome, donna Anita, scop regalin hai per l'anniversario, per il 99.
1: Questo fa proprio
0: plagiare. Flau, ti non va in sto è preciso essere. Allora, ci vediamo a Delin Beldi, a Cernetz.
1: Grazie,
0: da Eroz, in complesso, vai non il total buone di Dela. Arrivai.
1: Donna Anita,
0: arrivai.
1: Arrivai.
2: La cupina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.ch.

些日子，你把爱放纵了那些跟踪。

0: Kasper Nika, qua pro RTR. In 6 minuti è le 9:30. Intanto arriva Elias Tuzeus da Portainti. È una d'una plagiaccia di Rivas da Portainti, però questa per te è d'una X, alzi da Spolura Verer, o l'ultima anno erano quelle lustiche toccalins, e oggi è in Corinz in questo T-shirt. C'è bel, per chi è quel?
1: Per tutti ci vogliono oggi ricevere in Corinz.
0: Vedete. Also, è nato tutto incontro. Ma fa di una bai, non voglio discutere complimenti. Non è per complimenti, vai. Also, non c'è qui sono stati in complimenti, ma qui si sa fare per un bel momento. Poi andiamo a qua, fare l'appunto, cerco di un'altra per fare l'appunto. Appunto, complimenti, grazie a Fitch.
1: Fai notte.
0: Se puoi fare con il Corinne, del resto. Appunto,
1: cerco un momento.
0: Cerco proprio un momento.
1: Oggi, quarto passato, 10.

0: Ui, quei sono grave domande. E crei este estremetter in grazie fitch fin già ora avanti a mislet? Perché dice, e non ha dormito se bene questa notte. E il grazie fitch fis per la prossima notte a dormire.
1: Crei ce l'ha tutti. Ui, sai, ti vai in avanti, tutto interessante qua fru, erder, con... Elias Zuzeus. Mi sono in una scena e io ho già cominciato qui in nostra compagnia. Sta bene e ci vediamo alla prossima.

0: In the end, Stefanie Heinzmann, Quart de las Deixes a Stadt.
1: Che chauses!
2: Presentata Nikis Kuira, la facente per mobilias e decorazions. nikis-wohnwelt.ch.
0: Nova runda, nuovo jackpot, nuove chances, non anschein con un bon in valor de 10 francs de Nikis. Attenzione, candidates e candidats non cercain al seguente.
3: La chance funziona bene in grandi numeri. La chance in discesa. La chance è variabile.
0: Una chance ci funziona bene in grandi numeri. Una chance ci indicesce ed una chance ci desvariabla. E Claire, per la prima ronda dovrai magari in cun ci rompa il glas per noi. Ci vuole essere la prima persona qua via 0800 20 25 30. E ripeto, 0800 20 25 30, il numero del studio RTR. Linges avertes per vostre idee, vostre proposte. Forza, finge una soluzione qua in la prima ronda. Non c'è una chance ci funziona bene in grandi numeri, una chance ci indicesce e ci des variabile. 0800 20 25 30. Ci vuol rompere il glaccio, candidate e candidati del C'è chance, linges avertes. E des una classica, una ronda, una prima ronda classica. Se vuoi essere questo telefono, dicevo. Il cifre bot finge a polvere. Una chance d'unamo. Ci vuol rompere il glaccio? Per c'è chance, prima ronda. 0800 20 25 30. Noi vai per 10 francs. E non cerciamo una chance ci funziona bene grandi numeri. Una chance ci indicesce. Ed una chance ci desvariabla. Idee, proposte. Tutti hanno via 0800 20 25 30. Fai questo als proprio senza una unica proposta. E crei bein. E crei bein. E jackpot para di stovare crescere per vostri telefoni. Ok, non concludain senza un'unica proposta. Ach, c'è triste. Lure, io meine domani per 20 francs. Ci sa se funziona, Lure, è sper bein. Als cevazzins c'è taiva mince cas fin già via rtr.ch. E Lure, domani fai una cosa, no? Domani dovranno Lure solo sostegno.
1: C'è chauses.
2: Presentata Nikis Kuira, la facente per mobilias e decorazions. nikis-wohnwelt.ch.
0: Provai con la musica. Con la funzione d'una. Another Day in Paradise, Phil Collins. Desde les desch. Und das RTR. Bende di avamezdi. Belcesche con noi.

0: Les novitats de RTR.
1: La Regiun Malöge surdat dus premis de cultura e Norbert Gotne candidesce bec pli per il presidi comunal de Falera. Elles dies al microfon e Florian Mon. Bendi. L'autor de chansons du fans Daniel Manzoni sovegni il premi de rinconoscenza della Regiun Malöge, copa ses engagi per la lingua romancia dils ufans indigens. Il premi è dotat con 10.000 francs. Scola Regiun comunicesce sovegnere Alin Guidon in premi de promozion. La giovane actura gioca de pilon per sala stria Ludovica sin la via de paraules en Val Bever. Quest premi è dotat con 5.000 francs. Falera steuera la cerchia di nov president o una nova presidente comunale. Il presidente attuale Norbert Gotne candidesce bec pli il cercladur 2027. Quando leggere nel feio ufficiale della Surselva, Gotne venia leggi il cercladur 2023, sco president comunale. Madrise Solar, l'ovra solare sur claustre, produzisce depi in on forza elettrica e 10.000 moduli sono installati, quella mese data del domber finale con l'interpresa scrive. In sei leve vanno il plan di costruzione, quindi dover collegare 70% dell'ovra con la reut sin la fin dell'on. L'ovra aia produzire l'invierno de plic elettricità che calcula, scrive l'interpresa vien avanti. In part troven les pendiculares de claustre, il rest vien la reut de la EKZ. La solidarità della Svizzera resta grande, come il nuovo barometro della cittadina de fortuna. Ozzendì donation era de pli persone che pli baut e passa 80% dels domandats an il sentiment che detti era de pli crisi che pli baut. Per la ricerca a ciascun del jubileum de 200 anni della cittadina de fortuna an ins domandà passa 1.600 persone. In Italia d'astiamo 30% dei ufans di una classe essere della lingua estera, quella regenza decis. Quinta vengono be ufans esters che in becine scizze in Italia e in becine stazze in scolina. Plinuant na doi ne gins, tuer mi dar en in chiasa da scola memia lunch de vent, ma povi della lingua. La regenza aveva oriunda ma in voli introducir regles bler plist restrictives. Noi il Ministerio de Formazione avessimo circa in mezzo per cien delle classi d'ester per tutiada.
0: La meteo.
1: Il dì comincia con incinz velz de nivels per grande parte splendura d'entante il solei e la bella aura de ton rester durante l'antire fin demna. Il termometro mostra 37 gradi in Val Mistair e 22 gradi in Val Mesauc.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di. Mes radio.
3: Il grazie Fitch, live radio e l'occasione per annunciare il butin La Preda. Tots dus qua in quest'ora, in ora plein punts cominans pro RTR. Elias Zuzias per voi al microfono. Buon di, Romancia, per quest venerdì de bellezza. Also la splendura ed es temp per splendurar. Time to shine, chantel al Bastian Baker. Qua per voi, pro RTR.

L'attenzione cresce. Il piacere è con RTR in fevra da ciaccia. Annunziai la preda mincedì alle 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da ciaccia per l'an prossimo. Partai con us vostre fotografie dal pli bels moments da ciaccia e la sera, durante le 9 e le 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da ciaccia. RTR, al puls della ciaccia. Adina e cura che vos vulais sin rtr.ch. In bocca al lupo.

0: Avant knapp in ura vain a fat qua la pelpel. Grazie Fitch, vain corta vo. Surnifin già in messaggi e deixa nos a pronts e prontas per questa bella rubrica del venerdì.
1: RTR regala per vous. In grazia Fitch.
0: Mince venerdì es RTR la plataforma per, es possiam dir, emozions, messaggi sincers. Ed è qua, grazie Fitch Live al radio, mince venerdì, in giù c'è voi poteva dire grazie a vostre chars e chars per servizi, per amicizie, per momenti di compagnia. Noi abbiamo intanto pronto un messaggio ed è pronto un numero di telefono. E voi sapete come funziona, il telefono è attivato e noi speriamo che non ci fai in cima al telefono per fare una bella sorpresa.
2: Friri.
0: Allegra, meinst du, Elias zu Zeos RTR?
2: Allegra.
0: Noi sind live al radio, di scuola con la Madeleine Friri.
2: Hi.
0: Donna Madeleine, wessi la tempo in minuto per noi?
2: Mo, è pensa.
0: Füssel o mehr in vicinanza?
2: Ma quel sarà surwart in Cluj.
0: Kreile ci l'arrivamo da clamare all'uomo. Non wessi nemmeno una piccola sorpresa per els tots dus.
2: Aha, ben moment.
0: Hey.
3: Nadja, schlau mal Bab den hier hoch. Schlau dir Bab den hier hoch. Elias zu sechs, wo wir noch zu süß. Hey, ben moment, hey, das ist der Vigna.
0: Non c'è un problema. In frattempo possiamo declarare della donna Madeleine, non va in pitch un messaggio, cioè in cina registrare per ella, un messaggio di sorpresa.
2: Hi.
0: E quel messaggio, quel vuole essere noi ent mosar ad ella e se om Rudolf è il nome, non?
2: Mm-hmm, preciso.
0: Ok. Hi. E se Rudolf in già inviati?
2: Al mio raggiusto, spesa.
0: Al mio raggiusto. In giovane osa giusta ciuffa della donna Madeleine, c'è falla?
2: Hi, diremo farà c'è un stanza.
0: Hi.
2: Hi.
0: E la sta in giù?
2: È un sent.
0: Dai, un sent, a flot. E so un po', era un po' bel su l'aia, sent,
2: quello del radio. Non è un titolo.
0: Ah, ora sei una completa.
2: Dai, ora sei il mio.
0: Ok, donna Madeleine e Sir Rudolf Liri, noi abbiamo un messaggio da knapp un minuto e da adesso dovrebbe l'attenzione. Pronto?
2: Venne qui, tu sei là.
0: Gut.
4: Ciao mamma, ciao papà. Hier c'era noni bezzegner. No lein dir un gran grazie fitch per to quai ce vo faive per no. Ce vo per ci raivet a dia, mince ifne, per ce ir mamma po ir lavur. E naturalmente ir per totals flots bes moments ce no vain. Con jantar in zembel, con jovar, star in zembel. E hai si mince ir uschlö per to quai ce vo faive per no. Grazie fitch, fitchun e hai speresti. Rest du schöne Wand in Cherischem Salut in der Dadea.
5: Dadea, Dadea.
4: Grazie, Fitz. Also, mein Name.
5: Dadea, Dadea.
4: Grazie, Fitz.
2: Ciao, ciao.
4: Cher Salut, ihr der Masom Andris, ihr der Mai, was für viele Nadia in Dadea.
2: Ah, grazie.
0: Und schön flott, Salut, ihr der Juvendea. Come è per curare il dia?
2: Ma è intensivo. E le sono tre anni e mezzo. Hai. E viaggia.
0: Quel cuore era
2: per... Le fici in ciar. Le fici in ciar. Ma appunto, e viaggia.
0: Quel varrà l'energia per cuorere in casa intorno.
2: Quella sono energia.
0: E c'è un esaldì, c'è il riva?
2: C'è
0: un dì, ella d'una...
2: Noi vanno il venerdì, dove mezzo e mi sono ora mince tanti, eravamo uscigliamo a mangiare Nadia d'ovra.
0: Ok, ma è lustig, noi vanno giusto due dì avanti alla dita, c'è la Nadia, adesso chiamare il bab, la Nadia ha saputo questa sorpresa. È stata tutta quieta, dopo niente. Ma c'è ci desamo un punto culminante per concludere, donna Madeleine. Noi stiamo a zurdare un piccolo flors. In nome della figlia, quattro metà hanno davanti a casa. E allora ci vuoi già una bella piacere con le flores e vieni avanti a piacere con questa bella famiglia.
2: Grazie, fiction. Felles, felles Wort, super tot.
0: Grazie, Adele, in der Bella Fin Defner. Grazie,
2: Plagiar, hei, Fitch Plagiar. Grazie, Fitch, a voi, un buon dì, e grazie per tutte le vostre belle emissioni.
0: Ma grazie per te l'ardo, Madalena.
2: Grazie, Fitch, hei, e niente, di una, nostra radio, e io.
0: Ah, c'è flot. Grazie, donna Madalena.
2: Grazie, Fitch,
0: Bella Fin Defner,
2: grazie.
0: Das ist ja casual, manchmal Musiker, dieser Fa. Family of the Year, chanten Hero.

Ses butins vacanz, una patente da chacha per l'onchivence non regalain, qua es la preda da dots in 3 minuti qua pro RTR.

0: Matthias Reim, verdammt, ich lieb dich, Musiker, qua. Durant la quale ci noi aspettassi im telefons ed arriva la linge. Es un ciacciada ras poesura dir superbi, superbi della figlia. Al Peder Arpagaus de Savognin ci annuncia il butin della figlia. Allegra, sir Peder. Es ella mo qua?
1: Yeah.
0: La figlia ha fat butin.
1: Ja vuol, ja.
0: C'è butin alla fate din gioa?
1: In capriol. Lancette. A fourchette de lancette. Anche la foppa. Il sed, il snow. Il doccia kinder.
0: Sir Peder, e l'eser ciacciata, no?
1: I vin del play, su sto ciucantino onda, dossa, lasciando i vis giovani.
0: Ma e curce la ciuffa al telefono, alla figlia telefonà con curce la fat butin, come è qua stato?
1: La figlia telefonò a me, da dice la vecchia faccia.
0: E il bab è superbi? Ma e allora alla figlia quinta è un po' così d'estate con le ade?
1: Ja, ja, la quintana ti sta orge. Sesto, un bel momento. Ad oggi è un'altra presenza.
0: Possiamo partire o c'è un dos momento da quelli storgi?
1: Ja, scu partire.
0: Allora, al gordo lo impaccio non può a nostri auditori quintare un po' di stat per la figlia.
1: Perché la figlia arriva da quintare.
0: Allora, se il samo, al sir Peder, allora possiamo quintare in due frasi?
1: No, io sa, non ce la faccio.
0: E allora, ma cosa è stato allora?
1: Ja, è lei, se non sbaglio un posto, un pag sur la retta, ci sta in giornoce, a pag sura e le vanno in bel posto. Ed è lei, se che posto, è stata l'ossio una mezz'ora, e sono arrivato una ciaura con un ghizzo, a siva rovosiva quel buco.
0: Wow.
1: E la Lucia, allora la sa già tua.
0: Ma qua ha funzionato fitch bene, fitch bot fin già, ha?
1: E allora sei da in casa.
0: Allora, e mezza ora è la stazione sul posto?
1: No, circa una mezza ora.
0: Ah, non è male. E allora giusto da c'è in voi in Ciamona a fare un vivo o da c'è ora per?
1: Io sì, sono tutti scacciati insieme, noi facciamo un vivo, faccio una bella sera.
0: Ah, e le seri su, sir Peder?
1: Io vanno a rete un po' più in sé, allora sono io giù a terra.
0: Ah, c'è flotte. Ok. Allora, gratulino alla figlia e la entra usce automaticamente in la concorrenza per la patente 2027. Adel, sir Peder, grazie per il telefono.
1: E Roger, grazie a
0: te. Ed in buon tempo, mo.
1: Grazie, madame. Ma.
0: Grazie.
2: La Preda, presentata alla Banca Centrale Grigiuna, gkb.ch.

0: Guarda la Sünde, che c'è RTR, venerdì a mezzodì.
1: Il Challenge.
0: Azzalö a Zuz. L'inscunter da Chante, nabe Oz tot la fin defna. Questo format cultural, o se sta scritto, il occurrenza sporge inscunters, resonanzas e formazioni musicali sotto la direzione di personalità nazionali ed internazionali. E sai per mincine e mincine, ci ama la canzone del chant. Prima la musica, dopo le parole. Usce sta scritto qua, entrata e partecipazione è gratuita. E lo all'inscontro del chant, oggi a partire dalle 4, il Baselgia San Luzzi a Zuz. E scusate, domani, Usman Eremo, l'intera fin defna all'inscontro del chant a Zuz. Ci avevo interesse, se c'è bondrius, via rtr.ch. Ci avevo una contribuzione da radio, dove è questo inscontro. Lura, domani, stampar per tutti a strada. Con Anna Neuror e Christina Wildgrube es poi daman stampar un agen motiv wie de totes sorts differentes maschines de stampar daman tante las desch e las 3:45 infos de wart kosts e denunzia da wie challenger.ch staman stampar per tots daman las desch il museum stamparia strada
1: il challenger.
0: Al venerdì del 25 de settembre, e di sentire sull'ai, e di sentire ci lancia la fin defna a moda fitch, simpatica, ed uscese questa musica. Lovely Day, Bill Withers.

0: Quais sono canzon per venderti, no?
1: Desde la zündes qua con RTR. Schwandrein in per in Pisa Mainz.
2: RTR Impuls.
1: L'episodio da Paola Casut Vincenz hat col titel Zules.
3: Zules in hotels in Schokatakombes. Hotels gigantis con millis de hosps an Zules Schkovies Traswitz. Escha dretches de niestradils Zules senza fin. I de vos minche isch in a stanza. Inseves gi de vos minche isch in a historia. Zules in grands hotels an Moissevies, escha unica cun numres. Escha sparta mons. E depende dine della perspektive che ti has il moment, es di de vos ni de vonin isch. Tut tenor quella situazion e la realitat in autra. Antirs destinse historias de vetes se zuppen de vos escha serada. Ed in sa nyangin idea, chi che per in temps seu vicin. Ins ni aude ni vese, chi che va tras zu les e benduna quel tutanina, drecch ni saniester tras inisch en ina combra. Zu les un moments de moviment. Quasi ni gin sta simple manieri e mirs in zu le fanuat. Zu les un logens con ina intention. Chi che en in zu le eine clara fine mira. Forse fosse un'idea di mettere persone senza fine mira in zu led in hotel gigantic. Lunghezze da nuot auter che teppi esce blinci usù. Tututina, negine variazion. Quei monoton se ves levantà spirz, se durmentai, se ves forse montai il moviment ed l'instinct per amflà l'intenzion di abbandonare il zu led. Forse con un fleine rosne e passat tras in isch, ni forse con spluntavit ed in isch, per calez vinie viachts.
2: Impuls.

0: Les novitats de RTF.
1: La Radio Malöge surdat dus premis de cultura ed en il valoi sai pli paus lufs cervè che calcula. I les endis al microfon e Floranon. Bendi. L'autor de Censuns du Fans, Daniel Manzoni, suveni il premi de riconoscienza della Regione Malöge, co per ses engagi per la lingua romance e dils ufans indigens. Il premi è dotato con 10.000 francs. Scuola Regione Comunitiesche suvenirà Alin Guidon in premi de promozione. La giovane attore Gioga di Pilon passa la stria Ludovic sin la via de Paraules en Val Bever. Questo premio è dotato con 5.000 francs. La Svizzera tutte le destinazioni turistiche preparate il meglio sin l'intero mondo e la contange rang 9 de 110 paesi di studi del Forum Mondiale d'Economia che veni pubblicato oggi. Il studio ne misura la popolarità di un paese, ma ben la qualità dell'infrastruttura, la resistenza a crisi o la persistenza. La Svizzera contange schiars 5,27 punti. Il Giappun meine la rangazione su andare dagli Stati Uniti e dalla Spagna. La resistenza contro i storbis sco unter de cialira u in caps de sistems diventa pli a pli in criteri decisiv per turistas e turists. Per la postfinance dati da nuovo mai in problems techniques. Il online banking e l'app de postfinance na funzionen actualmein bec u be per part. La banca scrive de temps de specie pli lungs et interruptions. La region sein disturbi technic. Cumenza an els problems ozevan mes di alles dies. Die lemne passada e da disturbis durant redund 2 ures al saldo da todels contos musa la cifra nulla. Den au postfinance seque besteins beide visualisation. En il centun valois viven bler pli paux lufs cervè che supponi, quod in scienziades scienziades dell'Universitat de Berne. Els an installà in l'antir centun cameras e stimen che ja da l'envirn passat 37 lufs cervè en il valois en la discussion politica an ins discurri de fine d'occionta tox. Den conoscer il dombre exact de lufs cervè è importante per quel che viene attualmente discutato nel Valais davanti in regolazione della popolazione.
2: La meteo.
1: Il dì comincia con incinz vels de nivels per grande parte splendura d'entante del sole e la bella ora da tonne resta durante l'antire fin demna. Il termometro mostra 37 gradi in Val Mesteir e 22 gradi in Val Mesauk.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. RTR.
3: Frust sulles vies. C'è influenza nos prezis de diesel e benzin sulles vites romances. RTR ha domandat avò. E la Biennale Svizzera del Teater d'Amateurs a l'Unradont un maissa scuol. Al program sta... Ma le gruppe di teatro romance mancano. Perché? RTR le risposte, tutto da dire qua fino a mezzodì, Elias Tsuzeos, per voi il microfono. Buongiorno.

0: you stay with me?
1: Matiu!
0: Under the same old tree.
1: Quella mos giras con Matiu de fons, se viagevel al comenzament, qua con Under the Same Old Tree, la unica canzun inglese del cantautor romanch. Non mi dà un tema, non in pro il sprech de diesel e benzin, qua sun da cessi in livello de struge records, in pustucce ci per tocca il diesel, c'è influenza anche a sprech sun vos minciadì, lasciavet l'auto in garage, o non smude vos comportamento insomma na. RTR ha domandato a vos in via.

0: Jaz zdaj veli avto, koji jaz to sad afer tankar in tudi na konki košta.
1: Ja, vaj šon remarkav, kako spreci za natural, men avls adosa, son del le situacijum, ki štoj bo eksnomikun avto, ad jav mondel con qual sprezzi sommo gracco e che stai con gli auti a sono se vero mai in pibia col vello magari è con la vespa ni a pei sinviadi
2: oh wie liebe ich mein fahrrad warum das weiß ich nicht genau
3: der provinciosa c'è breve possibile da dovrà rotes mezz pubblic so il velo e il tren mi ci casso qua è forse il positivo da tutto ci blers müden ci blers Wann es mehr offiziell ist, ist es quasi sehr gut. Man findet es gut.

0: Tu vas tancar și vezi 50 raps de pușcă o ant curte. Cu aia într-o mai influență de più psihologică, pensă, sulla borsa svesta, sul conto svesta, non è so forse uscì tragico, non va un problema di luxus, pensa, ma lì stesso, fa un momento un tema, e così va in avanti.
1: Vorsprung durch Technik.
2: Ja, weil Gletschke nur sind in Elektroauto, che sono uleda, c'è le hybrid, ja, wenn du alti lohnst con el, aber ja, naturalmente, ma monos la findiamo, wo du turichel so, con gli auto, con me se fons.
3: Bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie zu Hause.
4: Chi sui già, dort c'è halt col Wettbewerb del Diesel, Benzin.

0: RTS Ludoralias, questo bel venerdì del 25 di settembre. L'uno delle novità è arrivato il studio di radio. Precis le 11 metz, Florian Mon per Plagiar.
1: Madrisa Solar produce de Pinon Forza Elettrica con redunt 10.000 moduls. Questa è la mesa data del Dumber Planisage, scrive l'interpresa. Se è levando il plan di costruzione, quindi dover collegare 70% dell'ovra con la Reut, sin la fine di quest'anno. L'autore di Tienzuns, Du Fans, Daniel Manzoni, sovviene il premio di riconoscenza della regione Malöge, copre ses engagement per la lingua rimancia e del Du Fans indigenz, e da Linguidon sovviene il premio di promozione. Falera stoira la cerchia di un nuovo presidente e una nuova presidente comunale. Il presidente attuale Norbert Goetz ha chiesto di il cercador 2027, che da leggere nel fei ufficiale della sur selva.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialista IT in la sur selva. Infos in source-it.ch.
0: Ot splendura per grande parte sulai. E da per parte in cunz fins vels de nuvles, la bella ora d'uton continua a scegliere. Durante la fin d'evne, il termometer col mossa oz tanto 17 gradi in Val Misteir e 22 gradi in Mesoc.
4: Mesdi, mes radio.
0: La gruppa de teatro scuola organization in mais la Biennale Svizzera del teatro de Maturs. Il programma sta, ma le gruppe de teatro romances mancano mo.
5: So freiwillige, das gibt's eigentlich nie. Wo zu uns kommen, wir wollen dann. Das ist wahrscheinlich nicht bündnerisch so etwas, oder? Man will immer angefragt kommen.
0: Qua ist Arthur Bühler, Präsident der Union Grigiuna del Theater Popular. Dopo di questo tema, qua è la prossima mezz'ora, pro RTR.

0: Mince dus ons a la Biennale Svizzera del Teater da Maturas e da Maturs. In occorrenza in giochi vengono presentati quarts talks da teater di una mezza finitura e quaior da tutte le regioni linguistiche del nostro paese. Dal 2024, per esempio, alla Biennale in Lua Locarno in Svizzera italiana, quiston alla Lua in Svizzera romancia, a scuola, concreto nel Hotel School Palace a Nairs. La gruppa di teatro della scuola organizza l'evento fin d'ottobre. Il programma sta fin già, però finora non sono ingiunti gruppi di teatro romanci della partita. Florin Juan rapporta.
1: In sé è la Biennale Svizzera del teatro da Matur un incontro per le gruppi di teatro laics di tutte le quattro lingue, con la gruppa di teatro a scuola. Quella organizza l'edizione 2026 dell'evenimento con l'aiuto delle gruppi di Saint Eftan, e la presidenta Seraina Taisch. Ella è contenta che ci sia durante un anno e mezzo di lavoro di preparazione e ben botto in evento. La Biennale è quest'anno però senza produzione laica rumencia.
2: Il motivo non si va in nostra propria nerna. Le tre gruppi che sono qui sono intrecciate in l'organizzazione e non le per quale scuola a mosurtor una sfida da fare in teatro.
1: Il comitè d'organizzazione approvò delle stuote per cercare una gruppa di teatro o della romancia.
2: Non ho domandato intorno, non ho domandato a Villaval, appunto alla Surselva, erano in trattative con gruppi e precisi i motivi se si è mancanza di tempo o di riuscire, attività e le gruppi. Ah, mi dice un po', è deplorabile, cioè giusto qui, la scuola non è in giù, ci siamo a disposizione della romancia.
1: La presidenta non ha però in cessù la sprenza di cattir gli stessi in qualche gruppo di teatro da Maturs Rumencia, ci nisa a giovere un quartoggio di teatro sul palco in l'Hotel School Palace a Nairs. In Zedetnia in c'è avviert due punti il programma per poter integrare eventualmente in un teatro di teatro rumencio. Senza una produzione rumencia però non è la Biennale gli stessi o se sarà in attaccio. La gruppa di teatro scuola è già engagò attori professionali. Qui grazie al 40° giubileum della gruppa di teatro scuola.
2: Non vengono invitati due gruppi, ora manca scuola regal a noi per 40°. Also noi ci prestiamo di invitati due gruppi per il nostro giubileum. E quello è avverto ora manca per tutti. C'è quasi la gruppa di teatro di scuola, sorpiglia di scuola e tutti ci vuole ponere vero. Also, in confronto con la Biennale, va qua io giusto si banisce.
1: Tradizionalmente, si può con il pubblico ir a guardare il programma della Biennale bevi pel di. Le sere sono normalmente riservate per i teatristi e le teatriste delle gruppi che fanno parte del programma per si prendere a conoscere e discorrere sul fair teatro. Per questa edizione, però, invita la gruppa di teatro a scuola Minciun e Minciuna a venire a guardare i teatri professionali il venerdì e santa sera.
0: La Biennale Svizzera del Teatro de Maturs al 23 e 25 d'ottobre a scuola in l'Hotel School Palace. Infos da in dettaglio via rtr.ch. Per cena sono della partita gruppi di teatro romances de Pude vart quella domanda lo divet scelestava l'andervia qua pel magazzin da mezzdì le sfides e els motivs per ce che quelle gruppi mancano.
3: Authentic, regional.

RTR Surazuralia, se vende dia 25 de settembre. In 7 minuti, se bivinente qua, Georgina Janke col magazzino da mezzdì, e non sdodin l'ora da c'è partire las 12 mezz per las gratulazioni. Grazie per vostra compagnia. Romancia, me al microfono è stato Elias Zuzeos.

0: RTR, il magazzino a mezzodì.
1: Il amateurs del Teatro Svizzer vengono per la Biennale in terra romancia, monigines gruppes romancias se presentan. De co?
2: Dass die Theatergruppe Echer in ihren Dörfern ihr Spiel machen und nachher ist es abgeschlossen für sie. Und ein neues Festival zu spielen, ist für viele zu viel Herausforderung.
1: Quel che è pils insil teater e pils autors il cant.
3: Per me è vita che fa bene l'orma e drof cent scolova da bavar.
1: A tuozzen c'è la seconda santupada da cant. A di autor de canzons de fons Daniel Manzoni asce celebrando il premio de riconoscenza della regione Malögia. E les 12 ja son Giorgine Janki in B a bien mezzi. Nus Sanchevin denton nies mizgien sur selva su intermoine periodo d'uffizi calla il capo de Falera las novitats ozcun Livia Caduff.
4: Falera stoi alla cercia di nov presidente in nova presidenta comunala. Il presidente attual Norbert Goetz na candidescia becpli il cercle dur 2027, quae da legger en il feglio ufficial de la sur selva. Gott ga 64 ans e veni eligi il cercledur 2023 sco president comunal da Falera. Madrisa Solar, l'ovra solara sur claustra, producesce da pi in on forza elettrica cun radunz 10.000 moduls. Quai sa e la mesedat da dumber planisa, scriva l'interpresa. In sa e lef avant il plan da construcziun e quinta da vaer colia 70% da l'ovra cun la reiz sin la fin da queston. Sco Madrisa Solar scrive in sia comunicaziun venia bunamain la mesedat dal current elettric producilen viern, pia il nur che la Svizzera dovrà da pli energia. In parte dal corrente elettric dovran las pendicularas da claustra, il rest va in la reit da l'EKZ. L'autor de Chansuns du Fanz, Daniel Manzoni, surveni il premi da riconoscenza della regione Malögia. Quai per ses engagement per la lingua romancia ed il Sufanz indigens. Il premi è dotà con 10.000 francs. Scola regione comunicescia surveni era Alin Guidon in premi da promozione. La giufna actura gioca da pilon passà la stria Ludovica sin la via da Praulas in Valbever. Il premi è dotato con 5.000 francs.
1: Tondil Grigiun sin palanca un nazionale alla postfinos, inaga da pligiu da sbatteroz con problems tecnics ulteriores novitats.
4: Il online banking e la app della Postfinos na nozza vant mezzdì per adunz 3 ures spec funziona. La banca ha discurida temps da specia pli lungs ed interruptions. La ragion sei sta in disturbi tecnic. Già l'emna passata ea da disturbis, durant radunt 2 ures e il saldo dal conto musa la cifra nulla. Danor Postfinos sei quai besta in sbail da visualizzazione. La Svizzera doi per la prima giada survenir in acna legge federale davart la segerezza da cyber. Il Cusel federale ha incombenza il Departamento da Defensione de lavorar in sbots fin la Stadt. La legge doi trantarauter procurar che hardware e software en protegits meglier contra attaccias da cyber. Produkt doi per quais doi adempliir certas pretensions da segerezza. Il Cusel federal vuol s'orientar alla legge da vart segerezza da cyber dall'Unione Europeica. En il Canton Valais vivam bler pli pauks lufs cerver che supponi. Quaid in scienziadas dall'Universitat de Berna. Els han installà en l'antir Canton cameras e stiman che gli ha dall'an vien passà 37 lufs cerver en il Valais. En la discussione politica han ins discurida fina 80 tocs. Den conoscere il numero esatto del cervello è importante per quel che viene attualmente discutato da regolare il cervello nel Valais. La Svizzera toccia tra le destinazioni turistiche preparate il meglio in l'intero mondo. È la contagia rang 9 da 110 paesi, di studi dal Forum Mondiale d'Economia che viene pubblicato oggi. Il studi na mesira bec la popularitat din paiais, ma bain la qualitat de l'infrastruktura, la resistenza a crisis u la persistenza. La Svizra contant jascars cinsta maximal 5,27 punts. Il Giappun meina la rangazion su andada als Stadis Uniz e la Spagna. La resistenza contro disturbis sco undas cecialira u incaps da sistems diventa pli e pli in criteri decisiv per las turistas e turists.
1: Denton e si vigneu si svergau las dodis ed os de masien cun treis historias che nus approfundin e va per teater cant ad in nief quartier de Viver ad Louvra.
0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Chacant, sauda tir vossa vita, cantais en in, forse perfin en plir scors, c'è importanza insomma il text da dina canzun.
5: Mi c'è tanto schianta, ci neanche non sa ci ci schianta. Il dirigente mette fic pai sul text, sulla pronuncia, si vince il sun del text. E per qua pareva interessante da perdere niente tempo, una fin di finitera, per discorrere su da quella.
1: Gli indils organizzatori della seconda santupada da Kant a Zuz canceva cusera. El mondo del teatro arriva questa tunla scena svizzera d'amaturs in terra romancia. Scuol organizzesce quella gala biennale. Magari tresta deplorabile, buina solia gruppa romancia è annunciata.
2: Sono frivilligi, das gibt's eigentlich nie. Wo zu uns kommen, wir wenden. Das ist wahrscheinlich nicht bündnerisch so etwas. Man will immer angefragt kommen.
1: Pitost pleun progredesce quel quartier, magari gigantisch, che due nescher a quira west.
6: Es ist quasi nicht alles auf der grünen Wiese, wo man einfach kann sagen, so die Stadt plant jetzt und dann tut sie das Baurecht vergeben und dann wird gebaut.
1: Tocken che tot ei finalizzau a varga sisme di persone san habita a Louvra all'entrada del mercato quera vai e un decennis. De vart sfides a proceders di scurinza un poet pitart. La fin d'emma, quella ruccheggia, in cun, beh, su lei.
0: La meteo.
4: Os splendura per gronda parte il soleil, quai cun incins fins vels de nivels. Il termometer mus oz 37 graz in Valmisteir e 22 graz in Valmisauk. La belaura da tun continuesce era durant la fin d'emna, a quira enda speciar fin a 25 graz.
1: En in Mainz s'entaupa la scena svizzera del teatro d'amaturs in terra romancia a scuol. El turnus de 2011 è la biennale dina en in altra region linguistica della Svizzera. Gli è una occurrenza che veng sostenida finanzialmente di uffizi federali da cultura. E va per gruppi de teatro d'amaturs de s'entupà, s'appresentà, s'abratà, amerà, zujur linguistic. U onne pia la romancia en rode cun organizà a beneventà. Ma nur in les gruppes de theater romances. Inexistentes. Bo in a solia da sua tiencia a invit. De co? Toni Poltera e io alla cerca de rajuns.
7: In svegia fac tutti possibile per motivar gruppes romances da sa presentare la biennale a scuola del presidente dell'Union Grigiunga pi Teatro Popular, Arthur Bühler. Scritch ur an la Gazzetta dell'Union Federale, esortot cercia i contact direct con las Unions ed en pruo da motivar e persuader senza success.
2: Ich glaube, es ist mehr, dass die Theatergruppe eher in ihren Dörfern ihr Spiel machen und nachher ist es abgeschlossen für sie. Ein neues Datum, ein neues Festival go spielen, ist für viele zu viel Herausforderung.
7: Cecil Crea Beach, Chiles Präsentationsgrundes der Theater, kesche Staat, per exempel an Surselva, wegen stangento il Interesse ed il Gust per se präsentar con un Talk in una Mesura alla Biennale.
2: Im gesamten Gebiet von Graubünden, denke ich, ist das gleiche Problem. Es ist nicht romanisch spezifisch. Es ist einfach schwierig, zum die Leute im Verein zu kriegen. Es ist nicht romanisch spezifisch. Also, ja.
7: Ich klar, e dovrà adegna singole persone ci teire ni char e ci s'engagen, che il char vegia ossa che steda deplorablemente ci ainti il verm. Ci ci sei però frank d'observar?
2: Man will natürlich gutes Volkstheater machen und die einfachen Volksstücke sind halt, denken sie vielleicht, oh, das können wir nicht zeigen, wir kommen nicht in das Niveau her und so. Das ist natürlich ganz schade, die Entwicklung.
7: Keiz aves da maes eser in a deklarazion per cicins les bec sa presentar dei Arthur Böhler, el cessiva de non president dell'Union Grigion pi Teatr Popular. L'Union Lezza s'engagia bain per scolazion e qualitat, ma vege plaz per tots.
2: Wir wollen ja Vielseitigkeit im Kanton für Theater, wir wollen das einfache Theater, wir wollen in den Dörfli ihre Theater, auch wenn nicht alles immer profimässig ist, das macht nichts. Und die Angst, das ist möglich, dass die oben ist, weil Theater vielleicht im Großen und Ganzen immer besser werden, ja.
7: Thema de sablamar podes de maes essere motiv, ma angal forza e speculativ. De na crisa di teatro romanch ed insomma di teatro da chei les elsa verna vot.
2: Es ist etwas Untötliches. Also es ist, da kann jede Krise kommen. Theater wird's immer wieder geben. Es ist etwas Fundamentales in den Dörfern.
1: Arthur Böhler, che presidisce l'Union Grigion pil Teater Popular de Vart Pusselvles Regions, de Cocanigina Gruppo Romonce se presenta en in Bien Mainz School alla Biennale Svizzera del Teater de Maturs. Suoz se peine per tres gis intensivs de cant a musica. La segunda edizion di Inchcunter de cant ei per Anceiver. In occurrenza che vegna organizzata mince d'usons alternant col festival de teater Travers. Cui va pil cantà se domandans durant quella edizion capesces e quei che ti contes. Anna Caprez.
8: L'interesse per una piazza è così grande il coro ad hoc che ne ha formulato dies di incontro da cento zuz che tutte le 40 piazze sono già occupate, usce l'iniziante e presidente del comitato d'organizzazione, Cordin Lanzel, tutt content.
9: Questo è fin già plein, il coro d'ombra passa 40 persone e dopo non può essere torto per via la piazza in Baselgia, però per venire a glare è naturalmente di una lua.
8: Zanonscede non sege per una piazza il coro per obiliet da l'engedigna.
9: Quella iot ci canta l'acqua e sliot dalla regione da Cuera, ma è da Turic, da Bern, quei sliot ci vengono da tutta la Svizzera in pro e ci ha dudito letto in cloci di questo incontro di canti ci vogliono essere qui.
8: Dirigente principale del Streisdis di incontro di canti è Johannes Knecht. El ci dera già della partita per la prima edizione dell'incontro di canti zuz avent due anni.
9: E per cui c'è tutto questo che hanno cantato erano già fascinati da se smette di lavorare il quest'on.
8: Il cent sta chiaramente il center durante questi tre diese zuz, ma na be. Der una canzum, non tu c'è bella melodia, ma ben er il text.
9: Mi c'è tanto scianta, ci neanche non sa ci scianta, e mi c'è tanto il dirigente mette fiche pai sul text, sulla pronuncia, su mince silva, su mince sun del text. E per cui pareva interessante da perdere niente tempo, una fin di intera, per discorrere su di quella.
8: Pers non sai però il tempo, corregge Cordin Lanzel giusto in seguito, avon empe più per l'analisi de appunto il text, la lingua della canzum e sia melodia. All'incontro de cent 2026 zuz, es farò que in differentes manieres.
9: Que feina con formazione de vus, con instruzione de chant, que feina con centare in un cor, que feina con taglar concerts e discorrere con specialisti. Eugenoat.
8: Specialist de lingua, scu il professor de literatura e cultura rumencia Rico Faler, el completescia la lista de referentes e referents con trentrotter la sopranista professionella Sara Bignaionet o l'autor Manfred Koch de Saint, el ci s'occuperò per fin de mincia singola silba d'un text d'una canzum. Ch'as veso as però davair l'impression che las spürtes cun lavoratoris, provas de cente, concerts, fus be qualchosa per profis, schis sbaglia, u sche l'iniziant de l'inscunter de cent zuats, curdin Lanzel.
9: Ed is propa in findefne, ci dis per minciun, per ufans, per cresciuts, per juveni vegl, per profis, de na profis, e tot questi anziplamainc, jend das occupar con gestema, musica e lingua e dà per minci un alci.
8: Dice il presidente del comitè d'organizzazione, el ci forma con Andy Juan il piccen gremi. E modest, sai del rest, er il budget da 35 fin 40 mili francs per la seconda edizione dell'inscunter de cente zuz, managgia Curdin Lanzel.
1: Salù resti de Gevigena fin dem fricevla cun massa inspirazione schlarga il horizont cantic cun tot sias facetas. La satupada da cant a Zuoz anceva direttamente cusera cun in concert de Curdin Nicolai. Per de pli details rtr.ch.

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Il 25 de settembre, il solare splendura oz per giubilares e giubilars. In emission con gratulazions inscritt per giusto 6 da delas ed es. La festa, quella comincia bene, lasse dir. Giusto da voca è già vus. Da come vos telefons, vos whatsapp spontans. Per tutte e tutti c'è un oz, anniversario o il di nozes. Una giubilare, un giubilare fortunato, da scattare incontro due buoni per buon ingegnere scuola, la decisione croda la fine di questa missione. Al microfono, fin l'ora, Elias Tsuzeos, allegra. Il commenzamento fa la più giovane giubilare, ci ha il oggi l'occasione di celebrare il primo anniversario rodont di Jeans alla Emma Luisa Schuller oggi e la sta a Dardin. Cara Emma, d'accordo le sono tutti divisati tutto, ma è il bien per te di già l'anniversario. Oggi veniamo a fare in viva con Rimus a Dardin. Non è un piacere di accompagnare a sentire via di una pincia fina poppa tir in una grande cara buba con una massa buone idee ed in bien cor. Stai wie ne Won, als in der prima Bube, nies Lieblingsmensch, schkoe venire cantau in la canzun de la namica, ke ti teiles fech bugen. Gaude orts in a biale fiaste kun tis amice se ti familie, koe gewisne ti, tiufra Matteo, il bap e la mum e dere la statas e del tat, da Dardin e Clavaniev. E sinclea, la musica. Qua è appunto la musica prediletta, c'è un dodino, sa namica, lieblingsmensch, pel dejavel, dat Emma Luisa Schuller da Dardin, già vi già in tot al punto.

Lieblingsmensch, Namika, wenn du die Pel Dejavel, dat Emma Luisa Schuller, der Dardinciaz Dejons. Kator Dejons zelebresche a Freimatigen il Chantun de Berna, la Emma Sophia Hess. Per la giovane Emma, du di no in perplex, ci sono arrivati la posta RTR. Cordiali auguri per tio anniversari, vine von tut bien, e sin gleiti se vese a Wurz. Carselitz Tata. La musica per la Emma Sophia Hess, c'è oggi 14 giorni, quella viene da Matteo De Funz e Contra Kant. Valada per 14 giorni, giovigiano tutto il buon alla giovane Emma.

Matiu, con bocca moch. Qua pro RTR dedicalsi Sant'Avel da Alexi Kamenisch da Morissen. In 30 minuti l'una, no vana mo dus gratulazioni in schritt, c'è presentain qua, avanti c'è lanciain telefons e whatsapps, e no fai nostra insili ninjadina, a Ramosch, celebrescia Therese Hefner, 65 anni. Di sta scritto qua, il apposta, cioè vanci su via RTR, ciara Therese, per te 65 anniversario, gratulaina, e giù già in blerson dai fortuna, e io da ossa ti a meritata pensione. Fauzi in bel di, ciar saluts ils da Martina. Qua là ven accompagnà da musica, dal duo Mia Mia, con la canzone Mia Val, pel 65 anniversario, da Therese Hefner, da Ramosch. Happy birthday, tot, tot al bon.

Mia val. Mia, a cantà con la canzon. An cantà al duo per Teres Hefner de la Moschiaz 65 ans. Una gratulazione va a qua mo inscritto. E allora lanciano il telefono e WhatsApp. Se questa gratulazione con arriva per una giubilare oriunda dell'Umbrain, ci sta però il Casa San Martino a Trun. Oggi festivesse la giubilare Antonia Casanova dell'Umbrain, si ossia tanta siata a Valdide na Scienza. Il concussedenza il personale la maina casa della Casa San Martino già vision alla giubilare buona sanadat, contentienza. Tutto bene per l'avvenire e bia bia la suras tirnus alla Casa San Martino. Je vijaini na biala fiasta da natalezi. La musica o la canzun con la veni in questo caso del cor viril l'Umbrain ci cantan Nebles per 77 tons. Antonia Casanova dell'Umbrain. No je vijaini tutto il buono.

0: Nebles, cantato al cor viril, l'Umbrain. Per 77 anni, Antonia Casanova, dall'Umbrain, domiciliata la casa San Martin a Tron. Questa va a mezzodì, e l'emissione della mia collega Ladina Scena, alla Anita Streamer da Zernetz, telefonata su della cupina RTR, e qua per sia mima Anni Bodda Valciava, una giubilare, ci ha oz l'età da bellezza da 99 anni.
1: Io voglio gratulare a mia mamma Anni Bodda da Valciava, ci deso il fliamento all'ospedale Santa Maria, e te l'ha già visto tutto il buon, e buona sandà tanto in avanti sia.
2: E quanti anni complisci?
1: 99
2: anniversari.
1: Sì. E le dune sono state sane e frisse e sì, proprio. E fino alla luce la potete stare a casa e farsi accesare sul letto e sì.
2: E darai il bello al guardante, so?
1: Il figlio ci viene a vera da della, ma forse è là.
0: C'è bella età, 99 anni, notte metà in cumpleaños, una tazza d'anniversario con un perduccerie della Anni Bodda Valciava, il nome della Anita Streamer da Zernetz.
3: Per vos, con vos.
0: In 30 minuti l'una, no lanciare ufficiale, ma c'è la seconda parte di questa missione, si può dire. Quella parte in cui c'è no placenco a giovis spontans. No, cominciamo con telefons 0800 20 25 30, la linea per vos giovis de musica, ma er per vos giovis ci vivet per giubilars del 25 de settembre. 0800 20 25 30, linea avertes.

0: L'ora delle gratulazioni pro RTR in venerdì, il 25 di settembre. Noi al primo telefono su in linea donna Marlene Solinger da Santa Maria con giusto 4 gratulazioni, donna Marlene. Per piacere.
1: Allegra. Allegra. Ja, wir nehmen per Gratulation sie forza mo plus, dass man tot no sei, ma ich gratuliere quel sie sei, e quel plus ad Anita Spiers da Santa Maria, ella complisciots o taunta, e volets gratular fitche da Anita, e ella sainte, e aveva la sua sussi, e manche un toc tuar, da un mitzti, e je wüsst tot el buon, e buona sanda. E da rura ad Adina Haldeman, da Santa Maria, quella vinzette taunta, e Ciaradina era tai, te gratulis e già visto tutto il buon e fa ottimo bel di con tutta la compagnia. E da ora la donna Bot, donna Anni Bot, ci dice ora Silve, ora l'asilo di attempati, quella viene oggi 99 anni e te la già visto er tutto il buon e da mo in avanti fino al 100 e la speranza la muda al 100. E loro avessimo Rudolf Elrig il quinto Santa Maria quello è scritto tanti set se non mi sbaglio non sono giuro mai scritto ce l'è tanti set e diciamo più ma io non so tutti e gratulis per tutti quelli che taglano e già visto tutto il buon il belli buon e tutti ci alci quella canzone del Siowers a mia cara patria.
0: Cosa è la dimanche di questo anniversario? Sì, c'è un'agenda?
1: Questo è stato in tiri in dimanche di Schlöne un codagino con scritta in un calendario.
0: Ah, interessante. E a me una domanda, da queste quattro giubilari e giubilari, ci farà la più grande festa?
1: Ma, non so, forse quella si è andata a quella è tanta, quella è mia paese, con quell'età, se si fa andata a Don, per solito si fa una festa un po' più grande, ma se si fa una festa, also, io sai, sono invitata a Sipro Anita Spies, e quella fa, con Cicci Vini, torte, caffè e duscea, quella farà l'urinata con la famiglia. Questi anni la famiglia fanno roba solita, una più grande per quella tanto la famiglia.
0: Dimmi.
1: I donani bot, sono all'ospedale, quella si sta già anni ore, faranno torta e fanno il cuore, torta, sì. E per la famiglia e per tutti questi sono ancora già tempati.
0: Giusto a dire, questa era una bella età, ed era l'età di San Rudolf 77, è una fiche bella cifra.
1: In a schnapszahl,
0: Präzise. Ok, noi celebriamo Anita, Adina, Anni e Rudolf, tutti insieme, e la Anni era da Santa Maria, o rionda mangi?
1: Quella è da Valciava.
0: Da Valciava, ok. Loro già ne tutti dalla Val, con musica dalla Val, dal Siowers, mia cara patria. Donna Marlene, grazie per il telefono.
1: Grazie, Sarivias, in verdi arrivai, grazie.

0: It is in pain indeed that anniversaries hours spoi credir Marlene Solingra gratula cun mia chara patria dels hours a quatter personas de la Valmüsteir Anita Spies Adina Haldeman Anni Bott e Rudolf Hellriegel. E der la prossima gratulazion ci desprontat al telefon quella trametaina da la Val i la Val na de l'ingiadina i la Val spoi dir. Oh, Donna Carmen Haldeman da Zernetza l'apparat.
1: Hi, also nur der Zernetz, hi.
0: Mhm. Also, la Mama stai la Val.
1: Hi, mia Mama sta Val Müsteir a Santa Maria.
0: Mhm. E la Oz Anniversari.
1: E la Oz Anniversari, e la festa zeta un tons, e ja ti la les gratulesch tutto il buon per ses Anniversari, e te la les Oz mon pa gli altri ses di, e... e grazie Fitch per qua c'è la faduna to per noi e hai avesient la canzone dal Siawas mia ciara
0: Valetta
1: Valetta della Valmüsteir preciso
0: Donna Carmen idesia venerdì idesi in anniversari rodont dai a plans da festa
1: ma il nuovo è un bel time e hai mangerà forse non impattuarsi e deserti hai farai un impafesta
0: e lei sfin già in valo e la passamo
1: alto io sono ossa schon in val also io vengo con mia sora in val
0: hai usci bene ok hai. Far visita a mamma prima celebrai la Adina Haldeman zet Antons sì. Kulsi hours tüchara valetta la Valmüsteir.
1: Prezi.
0: Donna Carmen, grazie per il telefono, bella festa.
1: Grazie. Arrivederci. Ciao, tschüss. Ciao.

0: Tüchara, Valletta, Laval, Mistair, dels Jauers. Weina do di per la Adina Haldemann, chats 70 ans. I des als 25 de September, des lura de las gratulazions pro RTR e no bifniantain da Braille, John Giuseppe Albin, ci ha oz, bellas gratulazions da trameter. Sar John Giuseppe, allegra.
1: Buonasera, signor Elias. Iel es de virà a dialectic, a menis, a tomum, sin ciu, si son tala natalezi. Tot noi bien, el es tal zinfervent, cantador de cor de valaba, si es bai el boc, com pel te conta mor, a quella bugin dismen, berven leu. A pia el facil pur, a fa un gedin il pur, ver bugen de alas vacas, o e dine sin expositions, a quai et mire, jel un canosul boinel. Mo, jel lesen in agabe sovi, de coc e de lexi, o e vinius, a don flau la lieu si boil. Pi bau ma veni de moc un mopet, autos ve veni de moc, a quai venio son si su in moment. Jel es de vira bel toc bien, Buna sanadat, assim se vede. Nu vuoi fai giù, a vom da fai viadi su sursaisa, a forse, si cric dava in a vom, sun tu poi ne fo senta morisum.
0: Das un buon
1: plan. A quelle si a fa, con la canzum, di zinium, di cor da valada.
0: Fic buons plans da viadi, e la giusta dit, al giubilare, l'Alexi a chatà, si amur a Braille, alla mo forza in detail, coce qua a funziona, in gioce qua es an imprese conoscer. Oh, o se il parti. Ok, se, ma, o se avesse niente mo batter là un po'. Basta, Sir John Giuseppe ha plazza la canzone del Sognun, del cor viril omnezi, al cor de valada, in gioce al giubilar Alexi Kamenisch fa parch co tenor 60 anni a quell'ozio e non giubilare tutto il buon.

0: La canzone del Signore, cantata al cor viril L'Omnezia, si è da John Giuseppe Albin per giubilare Alexi Kamenisch de Maurice in 60 anni. Noi andiamo in telefono qua per l'ora delle gratulazioni alla parada Rueras, donna Silvia Hess. Allegra, donna Silvia.
1: Buonasera, Elia.
0: E la telefona per il figlio.
1: Sì, la telefonisce per il figlio, per Dario Hess. Che festivesse oggi 33 ons.
0: E con che plez gratulain al figlio?
1: Nus gratulain de del a divisione to bien a che monti ben con el vinevaun. Nus va in ugen el gratchkule. Quai pos el bab alla moma con la sora Sara con siu Florin. Anus che già in oz de delle in bellezze de.
0: Che fa il Dario oz? Des venderti al celebrescia 33 ons, motivs per far festa?
1: Also, is ha bide cercal foz, is ha moce l'oz liber, a ele grat il moment vide berdelie.
0: Ah, oh!
1: Di monedje cel vai ualti stres oz.
0: Oh, quai craia, quai non es la più bella attività per...
1: Na, insomma, bitte. Also, okay. Nus mein schon am Jo, nus mein am Jo, die deine Lien, die stieß, aber auch schon ist fein, ein Tick per Sul selz.
0: Okay, ma allora spranza, allemo l'occasione, also, da fare in viva la Seira.
1: Io spero, also, forse becciozza, aber l'ufidianus Lien, die stieß.
0: Ed intanto, faino qua fin già in paina festa auditiva, na?
1: Yeah, exact.
0: Okay, Dario Hess, du dina giusto svesse, kun ucci. Per il la dizvesse vanta mai donna Silvia uccì per il uccì.
1: Exact. Yeah.
0: Ok. Celebraina Dario Hess. Donna Silvia, grazie per il telefono.
1: Grazie Elias. Invide.
0: Grazie.

Uči, dudi, pel uči, ko je stato citat della mamma, il mai la Silvia Hess, no, e dudi, ko è Dario Hess, per sa es vesse, e la oz 33 zons. 24 passa l'una e l'una delle gratulazioni, telefons non sono più arrivati, però, no, vai, ne mo, 4 messaggi su WhatsApp, ce no partin su, sun, dus, posas da moderazione. Il primo messaggio, quel è un messaggio tutto speciale per di de nozes. No gratulando tot cor. Divon e Reto Meyer ci festeggiation Otslur 50abel jubileum de nozes. No ci vijain avo de tot cor un bellissimo di in dus con bler amor e respect per to quai ci vo vai passanta in sembele e va un gran plagiar de far feste con vo de man branclada de vostra figlia Bianca, vostra figlia Patrice con Larissa. E allora va in un secondo messaggi, quel è arrivato per la Antonia Casanova da Lumbrai, novando di avanti fin già una gratulazione per ella e dosse eramo in WhatsApp. Bugien gratulare oggi ad Antonia Casanova, senza io sia tonta siete aval onda na scienze. Ci vijain tutto mo il bien, con zun buona sena date, con tantienze. In viva, con ils da Silgin, prendin se gir su enter in se cupli tard. Gaudi ti udi da Natalezzi con ties visites, car salitz ed in a ferma strocla odel Silgin. In grazia le salitz Maria Barla Kamenisch.

Als Beatles con Get Back, corta avanti no concludai qua. Vaina modus messages. WhatsApp c'è la da sempre leer. Janos gratulesh a si padrin Alexi Kamenisch da Morissen. Car padrin, io les gratulaggio vijati tut mo il bien pels proxim zons. Grazie al fech per tutto il bien che ti has fatto per mai. Te sin prima padrin. Fai ozen pau fiaste zakusse, vain luan fa intik fiaste in semenforce. Fai ozen pau fiaste zakusse, vain luan fa intik fiaste in semenforce. Era mia mumma Giuseppe, la gratulaggio, vision tut mo il

0: Passa 10 noms vaina do dia, oz jubilares e jubilares del 25 de setembro e receiver oz. Dus bons pel bon dina school. Das cha. Dario Hess. Ci sta a lax. 33 ons. Al musicist oz. Ci vijan ber pel jair e din nom da RTR a todas las jubilares, a todas las jubilares, tot el bon pel vos anniversari. Ci saiet contentes, contents, sanes e sans e possat passantarots in dida bellezza tot in ur vos gewüs. Mes nom Elias Zuzeos, grazie fitch per tadlar bel da vomits di.
1: RTR, las gratulazions.
2: Il suento mezz di ter RTR.
1: Con scovrides, Hits e sempre verts.
2: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore da musica, Annika Dermon.

0: Las novitats de RTR.
1: Il Cusel Federal vul reglas pli claras e pli transparentas dar chains de locaziun. El refusa tentant l'iniziativa latir. E la Svizra doi per l'amprima giada survenir in acna legge federala davart la segerezza da cyber. Quei in dus tals temas ozzelas duas al microfono Elive Caduff. Buonasera. Il Cusel Federal vul far reglas pli claras e pli transparentas contra chains de locaziun memia auts. Locataris tuen uscia pudair controlar meglier schils chains en memia auts. Ina proposta concreta doi esser sin maisa l'emprima mesadat de l'autoron. Cun quai fa il Cusel Federal ina contraproposta indirecta all'iniziativa de locaziuns. Letza pretende che chains de locaziun vengan controllats automaticamein e regularmein. Il Cusel Federal refusa l'iniziativa, quella sei a me mia pretensiusa. Plinavant tema il Cusel Federal chi vegna sco conseguenza investi pli pauc en la construcziun d'abitaziuns. La Svizra doi per l'amprima giada survenir in acna legge federala davart la segerezza da cyber. Il Cusel Federala incombenza il Departement de Defensiun de lavurar in spots fin la stat. La legge doi tranter auter procurar ca hardware e software en protegits miglior contra attaccias da cyber. Produkts doi per quai stuer ademplir certas pretensiuns da segerezza. Il Cusel Federal vuol s'orientar alla legge davart la segerezza da cyber dall'Unione Europeica. Dar la Confederazione è pendente spliras ciant tumondas per novs pesticids u fungicids. Il Cusel Federal pretende us ca questas pendenzas doen venir lavoradas giu antai for sisons. Per far quai doen ils uffizis responsables survenir de pli personal e lavorar pli efficient. Il staners per suenter doen venir de taxas d'admissium pli autas. La ragion per quai sae chi detia contra certs parasits per part nagins pesticids pli che in lubiz. Uscia che in stoppia actualmein per part dar ora lubiences d'urgenza per pesticids u fungicids pli vells. La Svizra tocia ter las destinaziuns turisticas preparadas il meliers in l'antirmun. Ella contangia rang nov da cina dies paiais din studi dal Forum Mundial d'Economia che veni publica oz. Il studi na mesira bec la popularitat din paiais, ma bain la qualitat d'infrastruktura, la resistenza a crisis u la persistenza. La Svizra contangia sciars cincta maximal meint 5,27 punkts. Il Giappone meina la rangazione su andare als Stati Uniti e la Spagna. La resistenza contro disturbi sco undas da cialira o in caps da sistems diventa pli e pli in criteri decisiv per las turistas e turists.
0: La meteo.
1: Oggi splendura per grande parte il soleil, quai con incins fins vels da nivels. Il termometer mussa oggi 37 graz in la Val Müstair e 22 graz in la Val Mesauk.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredisch, da gnesce il traffic tranta Rota Bruna e Rehanau in direzione Quira, la ragion è meglio bler traffic.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. Il zuenter mezzdi der RTR. Kun semper verz. Hits. Escuvridas. Musica non-stop.

Musica per gli Neskadin. Per Tai. Per Mai.

0: Les novitats per RTR.
1: Il Consell federal vol regles pli clares e pli transparentes per les chains de locazione, el refusa tentant l'iniziativa la TIR. E les quatre pli importantes ligues de balapè de l'Europa han criticà fermament la direzione della Federazione Mondiale de Balapè, la FIFA. Quai in dus dels temas, ozza las trais al microfono Livia Caduff. Buonasera. Il Consell federal vuol fare regole più chiare e più trasparenti contro le chains di locazione Memia Outs. Locatari stanno uscendo a poter controllare meglio le chains e Memia Outs. Una proposta concreta deve essere messa in prima mese dell'autoron. Con cui fa il Consell federal una controproposta indiretta all'iniziativa di locazioni. L'ETSA pretende che le chains di locazione vengano controllate automaticamente e regolarmente. Il Consell federal refusa l'iniziativa, quella sia a me mia pretenziosa. Prima avanti tema il Consell federal che venga a conseguenza investire più poco nella costruzione di abitazioni. Per la Confederazione è pendente spliras giant domandas per novs pesticids u fungicids. Il Consell federal pretende us che queste pendenze doin venir lavorades giu in taifer sisons. Per far quai doin ils uffizis responsables survenir de plir personal e lavorar pli efficient. Ils teners persuenter doin venir de taxes d'admission pli autas. La ragion per cui sai che detti a contar certs parasits per parte na gins pesticids pli che in lubiz. Uscia che in stoppi actualmente per parte da ora lubiences d'urgenza per pesticids u fungicids pli velz. Las quattr las pli importantas ligas da balapè da l'Europa han attaccia la direzione della Federazione Mondiale da balapè, la FIFA. Ils responsables della Germania, l'Italia, l'Inghilterra e la Spagna renfaccian al presidente della FIFA, Gianni Infantino, d'aver promovì activament ils ons passats ideas explotantes. Las quattr ligas pretenden trantr auter una reforma fundamentala della strutturas da direzione della Federazione Mondiale. Infantino e già pli dic in critica e da vos temp am plans procurar per discussions da participar investiders privats a turniers da campionatis mondials.
0: La meteo.
1: Hotz splendura per gronda parte il soleil, quai con incins fins vels de nivels. Il termometer mus hotz 37 graz in la Val Müstair e 22 graz in la Val Mesauc.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredisch, da Knesch el traffic, tranta Ruta Bruna e Rehanau in direzione Quira, la ragion è Mimibler traffic.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun sempre verz. What a day to blame it. Scoverides e hits. Musica non-stop.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Varga 2 milioni di donne pli per promuovere l'integrazione in Svizzera e il canton due insrugni di pli danes. Il Schluenz ha nuovo già davanti la nuova convegna di sanidad che la Vishnionka diventa puspe come membra della Sana Surselva. La VM da Vello con la grigiuna Ginia Caluari che si allegra.
2: Die Vorbereitung war perfekt, das Wetter hat auch super mitgestimmt, wir konnten super trainieren und ja, fühle mich super parat.
1: Suenter Chaka meunca Osebrel Embolo alla Nazionale per via din certificat de Covid sfalsificau. E nos ven accompagnau a Fons durant l'acțiun Stop to Drop.
3: Et schaut simpel ein Stadl, Brüder, wo manche sind eine Table, geht in ein Parfüm machen und ist das, ist ein Mantun Zigarette, das Kuhi.
1: Jeles Chun, ja son Georgina Janki, bella, buonasera. Il Consiglio federale vuole promuovere l'integrazione della decideu documentals RAPS pil credit corrispondente quai sur plirzons. Fabia Kadoff.
4: Usche augmenta il Consiglio federale il credit d'impegno per 5,4 milioni francs l'on per la periode da 2028 fin 2032. Questo sono 67 milioni di francs a donne guardant in tutta la periode 335 milioni. L'augment fece da bisogno perché c'è da più persone dovran als programmi di integrazione, usce il Consiglio federale. Una grande parte dels raps van als cantons, usce dovran quels als raps per cuors de linguas o per l'integrazione de persone immigrades il mercato de lavur. Eres vuol promover in la nuova periode più ferm l'integrazione de las duones immigrades, usce an decis confederazione e cantons insembel. Il rest del credit va in programmi nazionali che si focussano avanti tutto sull'integrazione nel mercato del lavoro. In Svizzera lavorano 77% delle persone immigrate, che è una delle più alte quote del paese che fa parte dell'OECD, l'Organizzazione di Cooperazione e Sviluppo Economico.
1: A nous resta in gratitier decisions del Consiglio federale. Locataris due ne avvenissevi controlla meglio schilz chains che zante paga e in menjauns. Las novitats cusera con Livia Kadoff.
5: Il Consiglio federale vuol far regles pli claras e pli transparentes contra chains de locazione memia auts. In a proposta concreta doi essersi mais alla prima mesadats dall'autoron. Con quai fa il Consiglio federale una controproposta indiretta all'iniziativa da locazions. Letza pretende che chains da locazion vengano controllati automaticamente e regolarmente. Il Consiglio federale refusa l'iniziativa, quella sei a me mia pretensiosa. L'Union CH Wolf nadascia becch portar plants contro l'ubiances da saiatar lufs, gen veniz ordinats dell'Administrazione federale. Quai ha decis il Tribunal federal. L'Union della Svizzera tudescia na saia da pi almain di agions becch pli stata attiva in l'intera Svizzera e na per quai becch il drecch da portar plants. Plin avant existia sia pagina d'internet mo per tudesch, quaina tangia becch per ina activitat nazionala giudicescian ils derjaders. CH Wolf na pa uscia becch agir contra las lubiences da saietar del Uffizi Federal d'Ambient en ils chantuns Grischun, Songail e Valais. L'Union sa mossa trumpada della decisiun.
1: Ad ossai in exterior, ruera e l'Ucraina che survin i ok de Donald Trump per licenzas per Patriot.
5: L'Ucraina dasce tenor indicazions dal president Volodymyr Zelensky producir en l'avenir 16 raquetas de defensiun dal tip Patriot. Il president american Donald Trump aia da liber las licenzas necessarias, adic Zelensky all'agentura de novitats AFP. Finca las primas raquetas saian prontas, venia quaidentant anca dur cuzar in moment. Zelensky quinta cun fin in non a metz. Ils Stadis Units nemfinus pech se exprimits en chausa. Las quatter las pli importantas ligas de ballapeda all'Europa han criticà fermament la FIFA. Ils responsables de la Germania, l'Italia, l'Inghilterra e la Spagna renfaccian al president de la FIFA, Gianni Infantino, d'aver promovì activament ils ons passats idees explotantes. Las quatter ligas pretenden tra auter una reforma fundamentale delle strutture della direzione della Federazione Mondiale. Infantino è già più dice in critica. Il de vos temp am plans procura per discussions da participar investiders privats a turniers de campionatis mondials.
1: A nus restai nel mondo il ballapei mi den in Svizzera con un ulterior giugador della nazionale che ha sfalsificato in certificat da Covid.
5: Suenter Granit Schacca sto la nazionale Svizzera era desister sin Brel Embolo il zum prims quattro geus della Nations League, quae ha comunicà l'Associazione Svizzera da ballapei. La raggiunza in certificat da Covid sfalsificat che Embolo aia comprà il 2025. CH Media ha oggi fatto pubblico che il saia per quai veni sentenziato il novembre 2025 con vigor legale. Con questa decisione vuole l'associazione che il focus resta sin il ballapè in le prossime partite. L'imprim gio comincia la sonda saira ordaifer a Skopje contro la Macedonia del Nord. Il FC Basilea ha accettato un nuovo trainer. Successur da Stefan Lichtsteiner diventa Slaviša Jokanović, che ha un canto Jones. Ella ha sottoscritto in contratto fin alla fine della stagione. Il Burgais Dobel serbic-spagnol è avanti trainer der Al-Nasr in l'Arabia Saudita. Lichtsteiner era anche trainer fin avanti due semnes e venire la chance inter B.O.C. Mais in Uffizi.
1: Danton esi 7 minuti svergalaschun.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: La greva nascente della Rete de Sanadad in Surselva che due in vigor l'ancetta di Onnief. Con la popolazione de Schluene de Lax che sa e decider ni tutinebu in agatto nige e els astia nu puspena danton dati posta della sana surselva las duas vishneunkas en quella als de schluen statik als astia mo vota de vat la convenia de prestazion sulla vishneunka de venti puspe com membra della sana surselva. 25 cantons varga in 1 milion stumbles de sigarette in piazze de Giuc ad altre piazze pubbliche.
3: Se ci sono le sigarette, non le ci ne spongono anche a fumare, perché le domande non sono più a ciuccoli.
1: Numerose fonti di scuola che gli scogliano durante la campagna nazionale di rimanenza in sigarette ad altre in l'ur piazza de Giuc. Silvello Davia va la elle scogliene delle grandi spronze svizzere, la grigiuna Ginia Calori.
2: Es ist natürlich ein grossartiges Privileg, also ich freue mich extrem auf das neue Kapitel, um wirklich noch den letzten Schritt an die Weltspitze jetzt auch im Strassensport zu machen.
1: Und mit diesem neuen Kapitel managiert er seinen Kontrakt der Profi, der Movistar, in einer der meisten Equipes der Velo del Mundo. La fin d'ema qual è per encever con aura magnifica per tutti i vostri plans de passant a quella zanua giudò.
0: La meteo.
5: La bell'aura da ton continuesce era durante la fin d'emna. Ed il miaivel con fino a 24 gradi a quira, des doc fin 22 gradi in surselva e des 9 gradi in lenge di notta. Ed era l'autra emna vai vin avanz con bler su leil, quai fin almain mesemna.
0: Vias e traffic.
5: Sin l'autostrada a Tredisch, da knesce il traffic tranta Rota Bruna e Rehanau in direzione Quira, la ragion è mia bler traffic. Bler traffic aiera a Quira sin la via da Masanz.
1: La nuova rete di Sanadat che due nascere in Surselva la domanda chi asce vota, chi bu. C'è l'emma a nils delegai della Sana Surselva decideu che la popolazione della Svishnionca scomembres due insavi decider davart la nuova convenia de prestazion la votazione quale fixada per il 29 de novembre. E un bu clar è che la Svishnionca de lang sven insomma a prender parte la votazione a se schluen vuol prender part. Nora Pfister in Vishneunka Kassash tan ot buvota e schluein per qualche insegna sorteus dalla Sana Surselva.
6: Exact. La populazione di Sluen aveva deciso in avril 2024 che la lesi extrada la sana sur selva. Quella ha oggi d'anton informato Sluen con inscriver che la vishneunca sapi domandata per spesso vi entra. Questo è lui d'anton sabigianto che il 8 d'ottobre perché Sluen sapi votata vart quella nuova convegna di prestazione fino a novembre. Ossa, sto la suprastanza de Sluen decider, tompi spert, se la demanda la popolazione de rentra e la sana sur selva a cajundina radunanza comunale. Quei è denton fitch sportiva, ma tei pauc realistic.
7: Autra la situazione all'Ax, che dati un po' giuris, dentro la vishneunca a la sana sur selva, in zebu parina se la vishneunca è, insomma, è un co-membre dell'organizzazione, come si vignò tutto qua?
6: Della suprastanza dell'Ax, letta il meni che la vishneunca seggi son extrada della sana sur selva, a planisesce per quei è buona votazione il 29 de novembre. Decideu de extra quei veve la suprastanza sin base de lur constituzion comunala. A la sana sur selva letta tegn abrancunter, ella è persuadida che quella extrada è busta da valevla giuridicamen, a seggi a scia a cemene mai succedida. La suprastanza letta vesi stoscia a votare il sovran de l'Ax, quei agi è uffizi cantonal de Vishneunca sconfermau.
7: Co vai os vinavon?
6: Già, la sana sul selva, letta ha intimato l'Ax de prendere posizione scritta intorno il 8 d'ottobre e da scia confermare che la Vishneunca de l'Ax segi vinavon come membro della sana sul selva. Alla radunanza de delegai della sana sul selva del 9 d'ottobre dove lui vini informato de vart la situazione attuale. Aber proprio indipendentemente da quel scriver vuole sana sur selva vinavon tractare la Vishneunca come membra a determinare la popolazione in ordine di votare. La corporazione lesa sciesca fi clare relazioni giuridiche e politiche.
7: La domanda è a co l'Ax se partecipesce alla finale alla votazione stiaspia è un da ben in qual discussione.
6: Già, exact. Le fronts letta sempre il momento proprio un buschlerides del tutto, ad os dati a un'iniziativa del ravoi della popolazione, da prima ziamna vengono rimnau sottoscriptions perché il dell'Ax survengono e la chance di saver votare in causa. Asso le 100 sottoscriptions che trova vengono rimnate il prossimo giis, lo fa quasi gira un inaga un po' squitch si la suprastanza. Letzeleu vest anton teoreticamente sis mens temps de tractar quella a scia che l'iniziativa stobu ex non ve in effect immediat. La demanda è anton con gic che la suprastanza vignano a tenere a dire si il squidge della popolazione cresce l'uossa.
7: Grazie Nora Pister per mettere un po' leuk tutti i giuri sclare e la fin novembre prende la popolazione la decisione da principi co organizzare il settore da sanadat in surselva con ni senza schluene c'è che l'Ax fa la finale e quei vin semusain storia sono quasi infinite per continuare e cautier erter. La campagna svizzera contro Führer Neven Stumbles de Zigaretta, ni Stop to Drop co l'azione annum. Quella animesce volontaris, classes de scuola, unions, vishneunkes, de dia rimnanze emman ils Stumbles. Os il settembre hanno surtutto animau classes de scuola de fa queis in plazas de Duc. L'idea è lue de documentar et analizar scoi vese o elantira svizzera. Se participai, at i arimna scolares e scolars della ciunavla classe de scuol, che Florinjuan a stiau a compigna.
8: Giusto de spilla cisa de scola a scuol, tocca una plazza da giuvir. Diventi una tivla, a zora d'unida la cingivla classe della scuola de scuol. La magistra Sara Copagna declara cicels i fens in da fir.
9: Vuol dire, ha veramente il comune a mi sutabla, ci non stesse essere qua in giun, una sigaretta, se guardate non c'è tanto snacks.
8: La classe a Sparta ed il scolars e scolares cercen surtout rests da sigarettes e sacils da snus. In sé, essi comandò da fumirsi in la plazza da giovir. Usce, non vessene il scolars e la scolares da cattir co in giunas sigarettes buttides per terra.
10: Ma noi mangiamo plastica e avrà 200 sigarette. Sigarette, polperi, chicks e stims e tutto da plastica e robe.
11: Sigarette e snus. Più bello.
8: L'Acción Stop the Drop, una organizzazione na governamentale, vuole con questa azione mostrare in tutta Svizzera che mince resta da sigaretta fa danno all'ambiente e a me. Specifico vuole l'organizzazione per guardare su piazze da giovere in tutto il paese per analizzare la situazione e presentare quella forza avvenente, con quella da scuola. Sara Copagna, la magistra della cingevla classe da scuola.
9: Il comune è orientato a non pigliare in parte questa azione. Non va in un tool, in giocce non va in datare, se precis, quanti in giocce, ce non va in città, co es ni rendu attent, appunto, con tables, con cevons, ci non stessa, a bebutare o scepper qua d'intera, però il risultato, scotals, non sai, es non clappain, un feedback da questo stop to drop, o se noi in loro in un verso il comune, qua sarà da fare io.
8: Durante la cerca ed il ferorden sulla piazza da giovir, Emilzi fens c'è top gera merda. Il scolars e le scolaras deren stuttes, c'è em in somma c'è to c'è gera rüt.
3: E c'è simple un stottel per lui dove manci su una tabla, qua c'è un spofumare, ma lì stesso è un mantun sigarette scui. E hai, è il tossi che arriva in la natura.
10: Ma var manci su una permessa di fumare sigarette e qua c'è te var manci triste.
3: Un po' stutta vera si desse, er sun roba da giovar, allora forza zu fan spigliano in bocca e qua è einfach triste.
10: Se ci sciato c'è blare sigarette, non le cine spon anche fumare, se ci graie, c'è il zomanzo non c'è un po' ciuccolz.
8: Il zifens em fa clare loro opinion, ci c'è il zidellas pensan della roba ci em ciato quistieve mezzdì con ferorden. Per la magistra Sara Copagna, sai l'azione Stop to Drop era una opportunità per sensibilizzare e scolare il zifens.
9: Ja, aver cura della natura, aver cura della sanità, essere consciente da cosa ci può capitare. E credo ci erano impressionati dai numeri. Quanta merda ci scatta, quante donne ci fa, erbe una sigaretta in te l'aua. E spero che ci sia un po' per l'avvenire. Per la più cura ci sono più consciente. Guardano dell'ambiente, dell'ursandà e non cominciano a fumare.
8: Usce è l'azione per i fans della cingevla classe da scuola e da fin. Le stevole del comando stemmen c'è d'una e la piazza è sossa con una gida. Almeno fin c'è qualcun o qualcuna non resguarda il comando sulle stevole apposta installate sulla piazza da giovere da spiegare la chiesa da scuola a scuola.
7: La dosterina giufna sportista grigiuna che ha già lanciato una carriera di skis. Ha lubratato il skis col mountain bike che sa da osterina delle smere cicliste in Satara, Gina Calori de Panaduz, con 24 ons e la UON al campionato mondiale di velo che è presente in Canada, da me un parte, Gina Calori e la corsa da via. Andrea Svielant ha già tupau la cicliste grigiuna avon che la è partita per Montreal.
11: Ginia Caluri è sgulada con tutti i suoi colleghi dall'equipe nazionale già avon due anni visurmar per che potesse preparare al liu che si optimal come possibile in quella corsa da via del campionato mondiale.
12: Siamo un sehr starkes team, ma siamo già letto in Ruanda gesehen, am Schluss haben wir ein bisschen Pech gehabt, um das Bestmögliche, was möglich ist in der Gruppe rauszuholen, jenste Szenario durchplanen, wie was, wo die genauen Aufgaben sind, haben wir jetzt wie noch gar nicht besprochen, aber es ist sicher das Ziel, um als Team das Beste zu erreichen und ich glaube, wir können sehr weit kommen.
11: In tale corsa da via vai con son pil team, auter che tira in corsa da mountainbike nur cominci in mira parel e sinel. In corsa da via è bia pi tattica, mince atleta e il team survegna scia in rola. El cas normal a Ginia Calori la rola scogli d'ontra e in prima linea vai parel da mirar che il leader dell'equipa, quei fos Marlene Reusser, ha di las meres premissas da gudignare la corsa ni sil mainzi sil podest. Monta, Calori lavora per Reusser. Quid anton sulet il plan sil pupi?
12: Es gibt immer mega viele verschiedene Szenarien und Lösungen. WM sind immer spezielle Rennen, weil wir auch ohne Funk fahren und es kann immer so viel passieren. Letztes Jahr hat man gesehen, bin ich für die Fluchtgruppe zuständig gewesen, um dort vertreten zu sein und am Schluss bin ich eigentlich in dieser Fluchtgruppe gelandet, die schlussendlich das Rennen gewonnen hat. Also es kann immer so viel passieren und da haben wir sicher das Privileg, dass wir so viele Fahrerinnen sind, die das Zeug haben, um vorne mitzufahren.
11: A scia a Ginia Calori sia chance, ella che venida a von inontr sia premiera ad in campionati mondiali da velo da via, vencinavla a Kigali e la Ruanda. U nel Canada volela se capesce da pli, e la forma quella constat. Quella è la consonba che ausilas da vosas iamnas tiere la casa e il grigiun, nur che la facil de vos temps ciens de kilometer sil velo in totes direcziuns.
12: Ja, mal wirklich Vorbereitung ist perfekt gsi, glaub. Ich han no selt so ne gute Vorbereitung gha, das Wetter hat auch super mitgestimmt, wir han super können trainieren und ja, fühl mich super parat.
11: Che volins de pli? E che la s'amince mai clamagiu a talas cursas importantes sia mera prestazion possaibla, quai ha ella già demonstrau pliras ga in quei seconanti all'elita. Al Tour de Romandie es ella venida novavla ed al Tour de Femina en Cechia in a cursa da 4 etapas a Calori schizon triumfau.
12: Ich bin echt happy, wie es gelaufen ist, auf dem Bike sowohl auf der Strasse. Es ist mega cool, klar ist noch der kurze Zwischenfall mit der Hirnerschütterung an der Tour de Suisse. So Sachen gehören leider auch etwa dazu in unserem Sport. Kann man nicht ganz vermeiden, aber jetzt bin ich wieder 100% fit und stärker als vorher.
11: Bleibt es an venimo din Profi. E quoi a Gina Calori davantada ils davosons, quoi malgrat che la insesetz entschiet per avon 6 onze di cun velo, avon er relativa el Sport de Schiss.
12: Etwa geht so schnell, dass man gar nicht so Zeit hat, um es zu realisieren und es wie auch ein bisschen selbstverständlich wird. Und dann so in der Off-Season einmal, wenn man so ein bisschen Zeit hat und einmal Zeit zum Durchschnaufen, dann hat man dann schon Zeit, um es zu realisieren und braucht einmal auch ein bisschen Zeit.
11: Ed i va vina von in quel tempo. Per la prossima stagione, Ginia Calori non ha mai survenuto in contratto da profi di il team spagnol Movistar in dils meiers teams del mondo. Leo da Vente la dentro altre colleghe d'equipe da Marlene Reusser.
12: Ja, ist natürlich ein grossartiges Privileg. Also ich freue mich extrem auf das neue Kapitel, sage ich jetzt mal, um wirklich noch den letzten Schritt an die Weltspitze jetzt auch im Strassensport zu machen. Und auch ja, im gleichen Team wird Marlene sein. Ja, ich glaube, das ist echt eine riesen Ehre, die ich hier machen darf. Und ich freue mich extrem. Und ich bin auch extrem gespannt, was alles auf mich zukommen wird. Wird sicher auch ein Haufen Neues sein, ein Haufen zum Lernen, aber ich freue mich.
11: Ich bin Part der Team Movistar, Astia Ginia Calori aus Bumoplissamia, ma bein propi spara che lasci il proxim zons e prender parte alle spigondes courses possibles, sco se capesce al Tour de France.
12: Wir haben jetzt den Ende Oktober den ersten Teamzusammenzug, wo die ganze Planung für nächste Saison gemacht wird. Bis jetzt habe ich noch ziemlich keine Informationen. Ich werde dann meine Ziele anhand der Saisonplanung anpassen.
11: C'è che klar, il focus vegna d'essere e a venir è un pi fece si las courses de via, quelles vegna ave priorità absoluta. Moshe Lagi la possibile dat de un magari alla partenza di una corsa da mountain bike ton meier, quoi fosse un stupend supplement.
7: Il mountain bike da presente definitiv per caus en grage suenter la VM da velo el Canada vai suenter u grad vine von el campionati d'Europa da velo da via en Slovenia a Brussus e il focus la corsa mondiale da Ginia Calori partenza e da meun suenter mazzi a Montreal.

Aquest el de vos magazin d'informacion per quest tema que venius preparaus e presentaus de Livia Caduff e de Georgina Yanki, producent Samuel Sossain. Nus e nos magazins e mas auter per tecla Liger, Maram, Fleis, cun visita nus in nosa pagina web ni l'applicazion Play RTR. En 7 minutes datile sechuna mese che vos veisen bo hallo fossi planet uros de rumila platte de lavur la buda sarà giu computers machines agi ciao ciao chef bella fin d'emma tocken l'indis dies.

0: Acun stress el duet cul Linda Ellis e vignulas ciuna masa.
1: Ina bella saira cun RTL.
0: Abbiamo una sera, la fin d'emma quale prancevere il mondo del sport e si numerosca an d'antonda l'uvra il mondo del hockey. Ronda complena cusera e la più alta ligia col club da Tavauca da Tordei per incontrare il Srapper Sviglione Lakers e

0: RTL. Novità e di storges dal sport per vus.
1: Da me non c'è per la nazionale svizzera da Balapei la campagna Nations League, un primo avversario ordei per la Macedonia del Nord. Trenader Murat Yakin va in quella campagna con qual nuova faccia, per parte voleu, per parte sforzata. Non c'è quella causa Granit Xhaka, seu certificato di Covid comprau falsificato. Il capitani meunca ascia. Ad en in buon'ora vien trenader Yakin ad informa a Cichel datle confidenza per rimplazza Xhaka. Ad 8 c'è venuto la Jishka e Brel Embolo ha falsificato seu certificato di Covid e el meunca ascia alla nazionale in tutti quel quattro giugs della Nations League anteifer ils proximis indis. Il trenader ha ascia nominato in chuat autors giugadurs, giugadurs giuvens e de quals che han premiera el trico della Svizzera. Ils devosons, turniers grons, co euros, VMs e dine puspe venuto ludau il bien spert d'equipa in dils garants pils success in nazionala pigiufna cun eunda pli romondi el kader facias frestias prova generala se quae cul spert d'equipa funcziona eun adin tot las hurges dils eclasus cun certificats etc. Eishon magunada vigna samosa deme una sera encontra ils balapeis della Macedonia del Nord in prim giug della Nations League a Skopje. In quei duel vascadincas la Svizzera sco clara favorita sil plats.

0: RTL, il dì in sovista.
1: Le novità del venerdì, mas nome è Florin Claluna, buonasera. Il comune di Falera sta cercando un nuovo capo. Norbert Goth, che è attualmente presidente comunale, ha annunciato di non più candidare per una prossima legislatura e le sue elette avanti 3 anni. Persone interessate si possono annunciare per il comune e la persona che segue a Norbert Goth viene eletta in giugno. E l'ora dai nuove della Sana sur Selva. Il comune di Schluein non fa veramente parte alla Sana sur Selva. Avanti un tempo aveva però un nome che d'astien i stessi votare davanti una convegna di prestazione. Oggi, ven qua corretto, scotia la Sana sur Selva scriva, può Schluein be decider davanti la convegna, ci vandrce in avò in la Sana sur Selva. Schluein ha tempo fino al 8 d'ottobre per rientrare. La votazione davanti quella convegna e l'ora alla fine di novembre, con o senza Schluein. La Regione Malögia ha surdato 2 premi di cultura. Un premio di riconoscenza va a Daniel Manzoni. Il è autore di canzoni di fans e viene onorato per suo engagement per il romanzo e per i fans indigenti. Il premio è dotato con 10.000 francs. Il secondo premio, quello di promozione, va a Alain Guidon. Il è una giovane attore di Bever, scrive gente storie scurte e ha fatto il pass in la scuola d'attores e d'actors. Dopo un anno, vela una rolla su una via di parables in la Val Bever. Quel premio è dotato con 5.000 francs. E con quai amo sul champ nazionale. Il Consiglio federale les dar ora al prossimo tempo de più raps per l'integrazione. Per il 2028 fin 2032, dessen qua esser chars 67 milioni di francs ad on, bun 5 milioni di francs de più co finossa. Els raps van per exempel in cuors de lingua e scolazione o progetti per manar liot in plazas de lavur. El bete es de possibilitar de più persones immigrades de cetar lur plazza in la società. Els costs dessen portar per i stesses parts la confederazione e els cantons. Tant de dots e de mai, e ja vüschem una bella saira e d'una bella fin d'evna.
0: Una bella saira cum RTL.
2: Ed en quales minutas alla anciet.
3: Ossa! Ossa! Ossa!
2: La parada de schlagers che trasformesce il mercato da quera ozza da meuna in una capitale plain calurs a tempra da festa.
4: Festa

pictures of unrest.

0: Il venerdì sera con RTR din quella sera dall'em con musica instrumentale, musica da brass resuna ortvies radio. Cusera esi Annika Dermon ca mes ansemen lura.
1: In meu temps liber suna leo cornet in differentes musicas, a title fe pugem musica da brass. Ja s'allegra das cia presenta a vus mes talks preferi.
0: Annika Dermon, una giovane musicante de hobby che fa de present in practicum in nostra redazione de musica, mervelles, sincias, preferides, Luta Klei, ne vende la sisemasa, qui a num.
2: RTR, l'instrumentale.

0: Punkt la sis alla anciet enamiet quera.
1: Ossa! Ossa! Ossa!
0: La Schlagerparade nars de Schlagers inundeschen vias a gasses a locals fan ordin mercau de quera in capital Gaia per dusgis. In qual causa ei uon un pauet autra alla parada? Che forse tut cec de save uon a la parti gronda bu liuc e la halla dil mercau mo ben o de do. Sil percandi avon la halla ei tut installau leu resunnen sur tut cusera numerus ects cun hits de Schlager dil zon 60, 70, 80 iect principal uon ven lucusera de las nova masa sin tribuna DJ Ötzi. De meun resun Schlager luon pau de pertut el mercau surtut sin Platz Alexander leu vai liber schon de meun mervene ven de las 10, ven de las 2 se metta n luils massa hossa mobils en moviment pil tradizional til de la parada de Schlager via della stazione Grabestrasse Welschdörfli Stadthalle quai la Rutalu de meun suenter mezzgi. Non important se vos les bu pitifom seit durant quai spitacle en Gaglia de milia de Beiber dati bu per Danes Blotza, vus tu es paga digital, ha? Vies de Beiber, vies de mia durant la Schlager parada alternativ, se vus veis bu scietzice digital dati de compra von leuc in a carta de debit, kinsa. Cargassi un pau Danes, per kins. Pitesci nuot, propi lidi giober nuot durant quella parada. So, a Georgina Janki in fanun de Schlager, propi absoluta, mon direttissima usa a casa, direzione sur selva. Abreu fezze che pesce per camon, venerdì sera, a chef, soprattutto la nostra redazione de musica, a nus calain, nostra sera, con quel che vien spicciaus alla capitale, che procura per la musica, ne vende la nuova masa a zfar. DJ Ötzi. En quai sen bella parada, bella fin d'emma, con cei e adine che vus passanteis, Georgina Janchi e Naven, ciao ciao a bugentocon, la prossima.

0: Der DJ aus den Bergen legt lang schon nicht mehr auf, hat sich mit seiner Liebsten den Hof in Tal.
1: RTR, l'Instrumentala.
2: Cordial benvegni all'Instrumentala. Io sono Annika Dermon, praticante della redazione di musica per RTR. In mio tempo libero sono le cornette in differenti musiche, a titolo fit per musica di brass. Io sono allegra di presentare a voi i miei talks preferiti. Libero vai con The Golden Lady di Goff Richards. Bien divertimento!

Wiener van vai con Meet the Band. Quei toc da de vusi natura musicale tras la brass band is es differents instruments. Register per register en quei toc la pusalva dat de musa ce chi san e fascina il publicum. Termai e quei gertegiau, ja son spanegiada, scoi va a vus.

La sera per là e per mai ina delas pli bialas canzuns romanches in Soma. Era la version per brassband a per sua diumai. La biala melodia vi mantenida e diei in toc che fa adina puspai plagedeta là.

0: RTL, il dì in sovista.
1: Las novitats del venerdì, mes nomes Florin Claluna, buonasera. Il comune de Falera sto cercar un nuovo capo. Norbert Goth, che è attualmente presidente comunale, ha annunciato di non più candidare per una prossima legislatura e le sue elette avanti 3 anni. Persone interessate a spon annunciare per il comune e la persona che segue a Norbert Goth viene eletta in giugno. E l'ora delle nuove della Sana sur Selva. Il comune di Schluein non fa veramente parte alla Sana sur Selva. Avanti un tempo aveva però un nome che dava i stessi votare durante una convegna di prestazione. Oggi viene qua corretto, scotte la Sana sur Selva scriva, poi Schluein be decidere durante la convegna, ci vandrce in avò in la Sana sur Selva. Schluein ha tempo fino al 8 d'ottobre per rientrare. La votazione va quella convegna e l'ora alla fine di novembre, con o senza Schluein. La Regione Malögia surdat 2 premi de cultura. Un premio de riconoscenza va a Daniel Manzoni. Ele es autor de chansons d'ufans e ven onorà per ses engagement per el romanç e per els ufans indigens. El premi es dotà con 10.000 francs. El second premi, quel de promozion, va a Alin Guidon. Ele es una jufna actura de Bever, scrive jent historias curtes e ha fat el pass in la scuola d'actures e d'actures. Despe un an, jo vela una rolla sin una via de paravles in la Val Bever. Quel premi es dotà con 5.000 francs. E con quai amos il chomp nazional. Il Cusal federal les dar ora al prossim temp de più raps per l'integrazione. Per il 2028 fin 2032, dessen qua esser chars 67 milions francs ad on, bun 5 milions francs de più co finossa. Els raps van per exempel in cuors de lingua, escolazion o projets per manar liot in plazas de lavur. El böt es de possibilitare de più persones immigrades de cetar lur plazza in la società. Els cuosts dessen portar per i stesses parts la confederazion e els cantons. Tant de dots e de mai, e je vüschem una bella saira e d'una bella fin d'evna.
0: La saira der RTL. Und sempre verts Hits Escovridas Musica non-stop

0: Enus Giants a Samedan ter la Barbara e la Janin. Buenas aires vos duas.
1: Buenas aires.
2: Hallo, buenas aires.
0: Dos duas ci joden cels omens una chacha e ci spa fer un po girls night.
1: Sì, sì, perfetto.
0: Buonissimo. E allora voi due, erste giudai su se le sere senza il sommer, se avete scogliente salutare qualcuno?
1: Sì, allora in prima linea volessi salutare l'uomo della Janine e il Arno e gratulare per le due cheers se lo sluppetò.
3: Gratulerci, mister.
1: E ciò volessi dire al Urs Niederegger buona meldra meint e lo gie un piccin accident sulla ciaccia chist duas dies.
0: Usce Cialvarosa, stu vi fer un po' in posa pel moment?
1: Sì, sì, el stu vuose quinter la spinas dal spös. E chi è suo un problema perché el non può più camminare.
0: Oha, o se c'è un niederecker osse da quintere le spine del bosch e sperir loro semplicemente sulla ciaccia dell'ancivain.
3: Sì, quel è suo. Sì.
0: Allora, tramite una gratulazione, ma er già visto da buon meldre meint, ora als ceceder sin enge di nota e loro terlein senza musica da hecht. Mon amour, grazie fece vous dos per telefono e denci una bella sera.
3: Bella sera era te, ciao Natalia, ciao ciao.
4: Ich flüge die Welt, aber finde nimmer dich. Auf jedem Kontinent gibt's etwas, wo verspricht. So einzufahren wie du, oder mindestens so, als könnte ich dich vergessen für ein paar Stunden. Ich bin von jeder Brücke und von jedem Turm gesprungen aus dem Flugzeug. Aber gleich habe ich nichts gefunden, habe gesucht in Hollywood.

0: La perfetta musica per una saira de duona, Zuzescuce, la Barbara e la Janine Femme a Samedan. E de Samedan, Gianzos a Wintertour per la Angelina. Buona saira.
1: Buona saira.
0: Il saluto viene dalla bassa, riven però coi in Grigion.
1: Hi, e riven si per San Peter, pro mes bap e pro mia sor. mes bap, Otto Barblan, quella fa tots in Butin. Un bocca di cevriol e per cui le va gratulare ad él. Noi siamo tutti fit superbi e va un gran piacere.
0: E allora è la fotografia di questo cevriol è già arrivata fino a Wintertour?
1: Fino a Wintertour è arrivata ben diretta a un'ora.
0: Ah, flott! Cioè c'è la der una delle prime che ci dà a fare della fortuna.
1: Hai, sì.
0: Super, bellissimo. Noi possiamo salutare l'Otto con Gypsy Kings e il Bamboleo Feste Giants a questo butin e loro già vi una bella saira.
1: Grazie, stessa mai.
0: Grazie a voi.

0: Ils Gypsy Kings Bamboleo per quel veins pudi cunque veins pudi gratulir al Ottober Blan cia ots pudi schluppetir un cevriul la figlia Angelina de Winterthur o telefonu. E nus giants usa a trun ter la Brigitte Mon. Buona sera.
1: Buona sera.
0: El o lunch saluts ots.
1: È una partita. Io le saluto a me Beatis e gli Andri Tomaget che colba poseli si punteis. Alla prima anno è la Giana stata sì da Juclic. Il Fadri Mon che è stato in Urlaus con il collega Patrick Galbrecht ed è stato queste anno visite in te con Frapin Pierimon. Allora, Pirmin, Lombri, Sculba, Mario, il Florin Arpegau, Sculba, per collegs, il figliol Roland, il Patrizio, che insieme ad Els, allora, mio quinau Crisli, bruder, che giucistris. Verles, vi vi già a tutti, tutti sono in biala caccia, da in un godel, se vos dis, a tornare a una casa. Alla canzone, vese bugiendo la canzone del signor del cor viril de tron.
0: Cianzons de coro sono naturalmente permesse per nostra luce di ciaccia e l'inizio guggente. Grazie figlio donna Brigitte per il telefono e bella sera della.
1: Grazie il signor.
0: Adio.
1: Bye bye.

0: Il corviril de Trun, la canzon del Signor, je vi joue de la Brigitte Mon de Trun, per saluder impustut als abiedis. E ci citai le già da spu ans, nostra luce de ciaccia, quel so, una volta l'an, durante il saluto di Ciaccia, dopo ternus un versin. Non un versin scritto da redactors de RTR, ma ben della Corina Mengiardi, che ho oggi erdici al telefono. Buonasera, donna Corina.
1: Buonasera.
0: Nostra RTR va in già stup giù, c'è sarò con la Corina, cura telefonla. La Ciaccia è già buona fin e oggi ho la di meno telefono.
1: Hai detto che in Pagreif quest'anno va in Simmelmann Solblera lavoro e dann noch in Simmelmann ci manca il prodotto a fare. E o se sai non ha pensato o se stossa Irlander via o se no me ne spi in giugno a ciaccia e lo resa massa tarte.
0: Beh, preciso. Ed è grande piacere che la esrivede tre sotto per saluto a ciaccia, donna Corina. E sono plein buonder, c'è il bel versin che la ho qui stander c'ho scritto.
1: Buon, loro come zaina.
0: Fic gugend.
1: Ciaccia con bell'ora, bellezza da potare il tempo e la natura passantar. Ma blers restan sul post e na cua non vuol smossar. Spertant solai, ossa era mogliuna plaina. La solvagina smossa sul pasch, pur da vola china. Uscena sama corsin casura, con pizza cacciatore mangiar. Quintaccia sai a stat a mottar tio pradella sul pra a lavorar. Il schiacciaders già sul velo, vers chiasa pedalar, si zac, al cervis riven sul pra a magliar. Cucuseli quasi al schiacciader cloman davo, e forza er impari aran. E se resta quest'ciot, forza col temp al svil la ciaccia mudaran. Menco, vender ciaccia gorotex, pudes uscenes esser passé. Van a ciaccia bemo in shorts, con Kühlungseffekt ed un bel chapé. Am Tag vor Jagdbeginn ein Video im Jagdchat haben wir verschicken, damit die Gams in Wiener beim Nick Benderer und Silvano Pua auf sauberen Schlafplätzen können liegen. Haben uns unsere Spezialarbeit Buben beim Schaffen die Liegeplätze der Gams schön gesäubert und das Video davon dreht kann. Unsere Buben, Noah und Simon Scherer, möchte kurz auf Deutsch zu Jagd erfolgt gratulieren. Tönt mit euch dann mal im Terrasse zusammen ein neues Schnäpschen probieren. Der Simon, wieder Corsin not klar, das erste Mal auf der Jagd nach Prüfung zusammen bestanden, hat auch schwache Hegetiere erlebt. Ethiktest vor Jagd somit erfolgreich bestanden. Roman ist jetzt Steinmännli beim Znacht in Terrasse lernen tünt und so ab nächstes Jahr auch romanische Jagdgrüße verstehen münd. Qui stand la prima Fotografie da Mario Filli ein der Tavois rivada. Prima Bunura, la ses et Pinch la Schair la prima Sfracciada. Dal Bof in Plagiarun il Matet, da vo però in Cercia, pers il Verschluss del Schluppet. Juliette Eugène, Michel Neff, Yolanda e Jasmin Andri fermentas chiacciadras con success, riacs in Pra San Peder, carpanetis in Grioche e roners in Cioglias an gli più greif pares. Videos del Luf, Cervis Purars, ma flott butin adat per tots de des. Forse tras luf de cella vart in Val de Ruines de pu girà. Per Paul con un bof e Darno Felix un bel curuna a funzionà. Severin Koch, Tomasa Porta, Roland Regensburger, Gianretto De Monti, Ciavrel portà a casa. Ed è Fabrizio Florinet, ci sper recruta e sbepac a casa. Sandro Ritzmann e la posa de ciaccia, la prima iada, bap est vantà. Peter Sen e Jacen Andri Florinet, un papi vegliez, Blair Malto za turmentà. Paul Stressle, da vo greif amalà, ossa Blair as uras in la natura, con success passantà. Laurin Caprez, con amici sul Corona, fin tard in Palanot, stat a festeggiare. Tutta sera al radio per quintar, proeven de telefonar. Alla fin ad Arno Florinet e sgratia, elci in tanzons un'unica volta che al radio va a telefonar e già vanta più contrainz co quadroni e oggi il RTR superstar. Mince di al radio ripeten, un cervi da corona da 172 skills van pudu trar e dosse su quel festa eschen a far. I desi su, scommetter panch sils macaruns e dosse, stos da Darno e frar Mario Quintar, c'è duas tal manch buns. Mario, marcurdi, ciavra de trai de jons e giovge boxlo petà. Arno Oz, las 8.03, ciavra de dejons sa età e de las 17.43, boc de dude strai de jons, quant merita. Puccia ce non eșet quia, con una brancladuna nisset l'andervia. Roger Bischoff, cu spuaps, un gran succes. Il trio infernale de Charles Amparès. Invece pro frar Daniel, d'invern più sovent pizza de terrassa darà. Una montanella in quattro, quella vaivet bot mangià. In Charles e Renzo Zanier e Mario Dugin, der c'è con bel ischem butin stat fortuna. E Johannes Josti, sco Enzo de far belles fotografies a comincià. Mi sorende sent pro Bazels un zo inter durant toton anvis. Ors, luftcerver, e luft, ira spas in torn ciamonan un an püschmis. Janet Rauch con Paul in Palma per jasts Montanella avevan cucinà sul pat. Ed oz Janet dvo speciala ciavra ciamoc bel boc attrat. Con quece tots quattro da Suren a podu far butin, a dat de vo buna china un olotter grappin. A collega mec da faz a Paul a pesciar a le privilet podu accompagnar, minder cena iada su munt at visitar. Silvan Arquint, Arno Cadonau, Lino Pua, Claudio Zanetti e Corvin Campel ancian per prossims mais, cur d'insem da bab far ciaccia a bain in preis. Simon Schlatter, sul Lisciana, va a Ciamoc, sco per China a Bulais, Cordin e Guido Andri, Pondivien, Blair sul Vagina cucinar, ed pro Silvano Soler, Severin Koch e Flavio Moreira, daia del Zür a Wonde de Mangiar. Walter und Markus Vesti, je ein Stier, Glückwunsch euch ins Prättigau. Das sagt mir einfach nur noch wow. Io dai ossa als ultims dies pro vos hobby predilet e tornai lura frisch e sans a casa plan planet. Saluts a tots si la terrassa e la palma conioschen sin prosma visita ans allegrain. Insembel lura un pai storges da ciaccia quintain e natural agibunin la pro bavain.
0: E de nuovo il cognienze aggiunger qualcosa ad una Corina, grazie per questo anpel versin de ciaccia e allora speresce che ci dins l'anciva in der ciò. Una bella sera e grazie per il telefono.
1: Grazie Fitch.
0: Addio.
1: Buona sera a tutti, grazie.
0: Heaven, de Gotthard, è il giovis de musica.

0: Spierl wär's in der Corinna Mengiardi, wenn's ein Schabudietter lehr, Gott hart kun heaven. Il prossimo Giovusch ving de Welle della Pia Bruder. Buonasera, donna Pia.
1: Buonasera, Cora.
0: E rozza alle der ciò in perci son sulla lista per gratulazions.
1: De bain. Io les gratula in prima linea a Stadis Capau, per su Gabriel, che la otza sta si sta, a dir collega mi uom, Gieri Lombris, per il camoc, che la podil tir ir, na ot. A Marco Blumenthal per il tau da doc ir. Les devijar des vina vo buna carta a tu iskicha dos kan kanosha mai devijar na buna finizion a tu bien ja les pa kurt a sho veni din plevi lotos.
0: E per quei deadlines se enche un po musica Alexia Marcus kun Saligin, grazie fich dona Pia e bella Saira.
1: Bye bye.
0: Adia.

0: La pia bruder de Vela, oggi vi giù pel salus de ciaccia de quista saire in venderdì, Alexia Marcos con Saligina. In 19 minuti les 10, al telefon es la Duana Giulia da Silva Plema, buona saira.
1: Buona saira, Natalia.
0: E recivem sias gratulazions.
1: Sì, e voles gratuler a Mirko e Arno e Albert, ci sum a Sameden, a Ciaccia, e gratuler per il Cier e il Ciavriol che il Sam Schluppato.
0: E qui fai con musica italiana da Umberto Tozzi
1: sì,
0: e ti amo.
1: Ti amo.
0: Bellezza, grazie per il telefono e sì, bella saira.

0: Ah, musica italiana è semplicemente bella, è riuscita venerdì sera. Ci vediamo a quella donna Giulia da Silva Plema, Umberto Tozzi con Ti amo. Il suo quarto insieme al telefono è il 8 quadroni di Ftan. Buonasera, Sarotto.
1: Buonasera, Natalia.
0: La pallotta di mena è usa giusta anche il forno, questa volta dopo c'è un po' più tardi.
1: Sì, vuol dire in parentesi anche il forno, non mi senti in... mi sento capons, di forno, o se aspettare finché questo cozzo. E non ne più tardi, se c'è la sietà in a San Nicola, a sietà in Giavra de Cevriel, le sgratularono, me ne ha quattro al telefono. E, hai, io ho una porta, e con le assiste qua io, e è il divisore del tutto il buon, e grazie a Fitch per la buona compagnia, ce ne va in e a tutti questi cinque giorni sono semplicemente, hai.
0: Una cevra da Cevriol e l'ora in Cacapunz da China, cosa in vende di fare perfetto, Jesse?
1: Ma, bisogna aspettare che ci fosse un costo. Bisogna fare in plata e l'ora con la plata di papiciao, il fornino, e l'ora va in papiciao. Ma posso prendere proprio la pede e io dai.
0: Buonissimo, dimmi.
1: Una bella taglia.
0: E il sì. Rende è da aspettare, un po' in pazienza.
1: Il mince caso.
0: E il tempo passa per gel con buona musica, Nostadlines Ils Jauers, Cigia Vision Pratisquea. Buon appetit, grazie per il telefono e bella sera.
1: Buona sera Natalia e grazie a Fitch, bella sera. Buona.

0: In cas che nuvais in che dia China, u che ses già pront per il snack de mezzanot. Bon appetit, Ilse Auers, Arno ed Aldo, già vi giude 8 quadroni, ci aspetta giusta sul scapunz fin ci son l'ora pronts. Dejens, las dejesa, el telefon es usa il Maurus Albrecht de Laus. Hallo Maurus.
1: Hallo.
0: Tu posat gratulere qualcun?
1: Jau gat vesle mo baf al Patrick e la titau in Boc Gabriel.
0: E is già vis quist buoc una fotografia o quaciosa?
1: Je.
0: Una bella bestia, is di gust?
1: Je, in bi.
0: Super, buonisem. Nostad lines di mene, pel ceder fortuno. Matiu, col Boc Camoc, gratulains cordial manch, e già vis una bella saira, Maurus, e grazie pel telefon.

0: Eno stil crein in cedir, scuccio questa canzon onom, nus tuts le cugno scheins. E questa vota veinze de loqui sünge vustel, Maurus Albrecht de Laus, el lasche gratulir a sia babcia oz podia fir butin. In 5 minuti is les desch, scuccio de dit, comenz meinte de l'emission, per me deren que ils ultims saluts de ciaccia, da qui stan, come ho detto, fatto grandissimo piacere di udire tutte le vostre belle storie, di poter rire insieme con voi, di lasciarsi l'udere a voi e di udire quante bellezze buttine che voi weiss potete fare. Ora resta bene, da cernere una persona da dotti ci guadagna il radio da DAB e questo oggi è la Pia Bruder da Vella.
1: Per voi, al puls della ghiaccia.
0: E riuscite a tempo per me di dire a Cesa a Cuts, che vi sento a tutti una bella fin d'efna al microfono per voi della Natalia Diller. Ste bene, dormi bene e naturalmente a tutti ci vediamo a ciaccia in avendence per imperdis in boccia di luft.

Eis ti in om? De John Cadeli. Eis ti in om? Se volvas ti bomintje mai, casaca. Sco il vent, sciulonte con ses bofs. Baul keu, baul leu attacca. Ti vas cum passe dire frank, la via ben stitnada. E cuores bo per mintje flur, che cloma della prada. Se tenies bo, vi dignitats, sco vid la pial il roigen. Per ine miule de donur. Fas un nidin illusion. Esti in om.

canzun da sera. De Florin Camatias. Faccia la lavur, astero sa a plaz il pur. Cur qu'il sen da sera tuna, tras la val, tir il ruaus, torni l'om la buona luna, ad il cor, vignin cantaus. Chaffen e plage, la canzun da sera la gude, harmonia vegna strada, o da fons dil steunkel cor, e carezia frescentada, tras in leger cant sonor. Hilaritat, dai all'olma steuncla, forz e flat, compignia caurimnada, con il sons da bi cantà, allegresce la contrada, cloma clar, fa se la gra.